le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Giusy Ferreri, Il mare immenso, con lei c'era Francesco Sarcina delle Vibrazioni.

0: Luca Grignani con Arisa, destinazione paradiso.
1: Viaggio a senso solo, senza ritorno, se non in volo, senza fermare.

stimola, informa, intrattiene. È il filo conduttore delle tue giornate. Non ti impone rinunce e non limita le tue relazioni. E ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: quando.
1: Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. Fabrizio Moro con una canzone di Francesco De Gregori, La leva calcistica della classe 68.

La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

Claudio Baglioni, un grande saluto a tutti voi protagonisti e spettatori di Radio Piemonte Sound. Buona fortuna, buona musica, buona stagione, buon tempo.

0: le cover italiane più belle di sempre.
1: Ed ora un medley dei grandi successi di Eros Ramazzotti.
2: Siamo i ragazzi di oggi, siamo sempre all'America, guardiamo lontano.

abbiamo esteso la nostra copertura per esserti sempre vicino. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio o autoradio DAB, non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto il Piemonte, a casa, al lavoro o in viaggio. Ascoltaci con la qualità del segnale digitale.

se ti piace il grande rock, la dance, le ballate soul, se ami la musica italiana, se sei un nostalgico degli anni 70, 80, 90, se ti piace essere informato su quello che accade nel mondo e intorno a te, se segui lo sport della tua città, allora abbiamo una cosa in comune. Ci piace Radio Piemonte Sound.

stessa canzone, ma l'artista è diverso. Ecco come nasce una cover. Michele Zarrillo con Se tu non torni di Miguel Bosé.

0: che l'estate.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: È giovedì 17 settembre 2026. La Chiesa Cattolica ricorda San Roberto Bellarmino. La luna è crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la cerimonia è il fumo dell'amicizia. Insomma, non c'è bisogno di convenevoli quando un legame è davvero profondo. E si celebra la giornata mondiale per la sicurezza del paziente. Per i fatti del giorno nel passato, insieme al sito accaddeoggi.it, iniziamo dal 1156. In questo giorno l'imperatore del Sacro Romano Impero Federico Barbarossa concedeva il privilegio Juminus a Enrico II Jasomirgot, che separando l'Austria dalla Baviera preparava la nascita dello Stato austriaco. Nel 1871 inaugurazione per il tunnel ferroviario del Fréjus che collega Italia e Francia aveva richiesto 14 anni di lavori. Nel 1931 veniva presentato a New York il prototipo del disco Long Plain, il supporto sonoro con maggiore durata di riproduzione che sarebbe entrato in commercio 17 anni dopo. Nel 1939 il campionato italiano di calcio prendeva il via con una novità. Ai giocatori era stato apposto un numero sulla maglia per migliorarne l'individuazione. Nel 1970 due bidoni di benzina esplodevano davanti al garage del direttore del personale alla Siemens a Milano. Era la prima azione delle Brigate Rosse. 50 anni fa, nel 1976, il governo varava la tassa una tantum su auto, moto e barche per finanziare gli aiuti al Friuli colpito dal terremoto. Nel 1985, nel processo di primo grado, il conduttore TV Enzo Tortora veniva condannato a 10 anni per associazione mafiosa. Sarebbe stato assolto con formula piena un anno dopo. 20 anni fa, nel 2006, battendo il Belgio, l'Italia conquistava per la prima volta la Fed Cup di tennis con Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Mara Santangelo e Roberta Vinci. E nel 2024 la Norvegia diventava il primo paese al mondo in cui il numero di auto elettriche supera quello delle auto a benzina. Sono nati il 17 settembre, nel 1735 l'inventore dei pattini con ruote in linea, Jean-Joseph Merlin. 90 anni fa, nel 1936, la politica Rosa Russo Iervolino. Nel 1940 l'attrice Lorella De Luca. Nel 1944 l'esploratore Reinhold Messner. E nel 1950 il primo ministro indiano, Narendra Modi. Nascevano oggi anche lo psichiatra e psicologo Paolo Crepé, nel 1951, i giornalisti Aldo Cazzullo e Monica Gasparini, nel 1966, l'imprenditore e personaggio TV Gio Bastianich, nel 1968, l'attore e regista Alessandro Siani, nel 1975, il calciatore campione mondiale 2006 Simone Perrotta, nel 1977, e la sindaca di Genova, 10 volte campionessa italiana di lancio del martello, Silvia Salis, nata in questo giorno nel 1985. Era l'ultima segnalazione per il 17 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: L'aforisma del giorno.
4: La donna ideale con la quale passare il resto della vita è quella capace di passare il resto della vita anche da sola.

Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti. Ed ecco le cover. La donna cannone, successo straordinario di Francesco De Gregori, questa è la cover di Gianna Nannini.

farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare dalla stazione.

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città. Ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.

0: Bilancia, sarà migliorata la vostra disponibilità verso il prossimo. E Scorpione, la salute dovrà essere tenuta, attenzione, sotto controllo. Sagittario, non siate precipitosi, non fatevi prendere dall'ansia. Capricorno, nel lavoro tutto ok, però siate un pochino meno suscettibili. Veniamo all'Acquario, i vostri progetti subiranno qualche rallentamento e Pesci, stelle contrastanti oggi soltanto parzialmente favorevoli. E con questo è tutto per l'oroscopo del 17 settembre. A tutti voi una buona giornata, appuntamento a domani.
1: L'aforisma del giorno.
2: Ti diranno che sei cambiata, ma in realtà hai solo deciso di amare te stessa.

mattina presto c'è chi corre, chi sbadiglia e chi invece è già a lavoro. E poi ci sei tu, che hai scelto di ascoltare Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Iniziamo insieme questa giornata con informazione, ma soprattutto con tanta bella musica.

0: musica.
1: Sono le 6:04.
2: L'appuntamento con l'Accade Oggi, i compleanni e gli eventi storici.
3: È giovedì 17 settembre 2026. La Chiesa Cattolica ricorda San Roberto Bellarmino. La luna è crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la cerimonia è il fumo dell'amicizia. Insomma, non c'è bisogno di convenevoli quando un legame è davvero profondo. E si celebra la giornata mondiale per la sicurezza del paziente. Per i fatti del giorno nel passato, insieme al sito accaddeoggi.it, iniziamo dal 1156. In questo giorno l'imperatore del Sacro Romano Impero Federico Barbarossa concedeva il privilegio minus a Enrico II Jasomirgot, che, separando l'Austria dalla Baviera, preparava la nascita dello Stato austriaco. Nel 1871, inaugurazione per il tunnel ferroviario del Fréjus che collega Italia e Francia, aveva richiesto 14 anni di lavori. Nel 1931 veniva presentato a New York il prototipo del disco Long Plane, il supporto sonoro con maggiore durata di riproduzione che sarebbe entrato in commercio 17 anni dopo. Nel 1939 il campionato italiano di calcio prendeva il via con una novità. Ai giocatori era stato apposto un numero sulla maglia per migliorarne l'individuazione. Nel 1970 due bidoni di benzina esplodevano davanti al garage del direttore del personale alla Siemens a Milano. Era la prima azione delle Brigate Rosse. 50 anni fa, nel 1976, il governo varava la tassa una tantum su auto, moto e barche per finanziare gli aiuti al Friuli colpito dal terremoto. Nel 1985, nel processo di primo grado, il conduttore TV Enzo Tortora veniva condannato a 10 anni per associazione mafiosa. Sarebbe stato assolto con formula piena un anno dopo. 20 anni fa, nel 2006, battendo il Belgio, l'Italia conquistava per la prima volta la Fed Cup di tennis con Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Mara Santangelo e Roberta Vinci. E nel 2024 la Norvegia diventava il primo paese al mondo in cui il numero di auto elettriche supera quello delle auto a benzina. Sono nati il 17 settembre, nel 1735 l'inventore dei pattini con ruote in linea Jean-Joseph Merlin. 90 anni fa, nel 1936, la politica Rosa Russo Iervolino. Nel 1940 l'attrice Lorella De Luca. Nel 1944 l'esploratore Reinhold Messner. E nel 1950 il primo ministro indiano Narendra Modi. Nascevano oggi anche lo psichiatra e psicologo Paolo Crepé, nel 1951, i giornalisti Aldo Cazzullo e Monica Gasparini, nel 1966, l'imprenditore e personaggio TV Gio Bastianich, nel 1968, l'attore e regista Alessandro Siani, nel 1975, il calciatore campione mondiale 2006 Simone Perrotta, nel 1977, e la sindaca di Genova, 10 volte campionessa italiana di lancio del martello, Silvia Salis, nata in questo giorno nel 1985. Era l'ultima segnalazione per il 17 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
4: Radio Piemonte Sound, amica radio.
5: L'aforisma del giorno.
6: Dimmi, amica mia, tu cosa farai quando, incurante di tutti i tuoi consigli, mi farò del male? Soffierò sulle tue ferite. Serena Santorelli.
7: A volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime.
8: Riccardo Cocciante e Claudio Baglioni, insieme con Margherita.
9: Il

Perché Margherita è dolce, perché Margherita è vera, perché Margherita ama e lo fa una notte.

0: appuntamento con le stelle che ci diranno come andrà la nostra giornata.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: Eccoci arrivati anche all'oroscopo del 17 di settembre, ben ritrovati a tutti. Ariete, noterete dentro di voi un lieve miglioramento d'umore. Toro, tutto andrà per il meglio, ma non sarete completamente soddisfatti. Gemelli, vi attende una giornata complessivamente positiva. Cancro, evitate scelte impulsive o dettate dalla fretta. Leone, siate pazienti e colpirete i bersagli che vi stanno a cuore. Vergine, potrete contare su buoni affari se vi occupate di commercio. Bilancia, sarà migliorata la vostra disponibilità verso il prossimo. E Scorpione, la salute dovrà essere tenuta, attenzione, sotto controllo. Sagittario, non siate precipitosi, non fatevi prendere dall'ansia. Capricorno, nel lavoro tutto ok, però siate un pochino meno suscettibili. Veniamo all'acquario, i vostri progetti subiranno qualche rallentamento e pesci, stelle contrastanti oggi soltanto parzialmente favorevoli. E con questo è tutto per l'oroscopo del 17 settembre. A tutti voi una buona giornata.

0: nomino ufficialmente cinghiale di Radio Piemonte Sound, anzi ti hanno nominato i nostri ascoltatori.
1: Vabbè, ci sono anche altri premi.
2: Devi essere contento.
0: Ma è chiaro. Beh, è una grossa.
1: Al massimo ogni giorno adesso facciamo un premio diverso, chissà che non me li faccio domani. Poi
0: no, ascolta, non è che poi tutte le mattine facciamo sta manfrina e voi dovete fare o il cinghiale o l'asinello. Cioè, poi
1: sai,
0: gli animali sono quelli che sono, non è che possiamo fare. La gallina ti viene? Adesso però non votate più, perché non possiamo anche votare per la gallina. Allora, il cinghiale l'abbiamo risolta e sono già contente di oggi. Domani, se volete, possiamo fare, non so, la pecora. Cosa dici?
2: Non è tanto bello. Ringrazio Radio Cascina Sound per avermi dato questa opportunità.
0: Ma io sono contenta perché ogni giorno sforiamo dei talenti qua dentro.
3: Le Batole Online. Il mix dei sorrisi.

0: Bisogna che ci sia un vertice, no? Si crede, si cerca un vertice Roma-Parigi, perché loro dicono che insomma i soldi erano loro, quindi insomma praticamente è loro.
1: Cioè, no? Territorio francese quello lì diventa, cioè vorrebbero.
0: Beh, sai, loro intanto dicono, ma l'avete costruita con i nostri soldi,
1: quindi...
0: e quindi è nostra, hai capito? Ma c'è gente che dice, ridateci le Corsica e la Giotone, la Gioconda, e noi vi mandiamo anche un bidet, così almeno mi passano quelle robe lì.
2: Potrebbe essere un'idea.
0: Ecco.
1: Secondo me effettivamente la fonte di tutte le loro idee è poi la mancanza del bidet, perché se te lo facessi ogni tanto magari non avresti quei pruriti che poi ti fanno venire queste idee del cavolo.
0: Hai capito. Sì, poi sì, insomma, sì. Basta andare al Louvre e si sa che lì ci sono tante cose, non perché Leonardo da Vinci lo chiamano Leonardo.
1: Sì, Leonardo da Vinci.
0: No, Cici, l'Emperor.

0: aveva l'occhiale magari un po' spesso, se vogliamo dire, Nicola. Un po' spesso, però erano gli anni 60.
1: Andavano. Mandate la draga, dai, cominciate a mandare la draga.
0: Ah, vogliono prendersi gli scalini anche.
1: Pure! Non è che ci siamo sbagliati noi, abbiamo capito Trinità dei Monti e vogliono Trinità invece in provincia di Cuneo. La simpatia delle padole ti conquisterà.
2: Ciao, sono Carlo dei Delta V e un saluto agli amici di Radio Piemonte Sound. Ciao!

0: Ed ora l'appuntamento con l'Accade Oggi, tutto ciò che accadeva in questa giornata nel passato.
1: È giovedì 17 settembre 2026. La Chiesa Cattolica ricorda San Roberto Bellarmino. La luna è crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la cerimonia è il fumo dell'amicizia. Insomma, non c'è bisogno di convenevoli quando un legame è davvero profondo. E si celebra la giornata mondiale per la sicurezza del paziente. Per i fatti del giorno nel passato, insieme al sito accaddeoggi.it, iniziamo dal 1156. In questo giorno l'imperatore del Sacro Romano Impero Federico Barbarossa concedeva il privilegio minus a Enrico II Jasomirgot, che separando l'Austria dalla Baviera preparava la nascita dello Stato austriaco. Nel 1871 inaugurazione per il tunnel ferroviario del Fréjus che collega Italia e Francia aveva richiesto 14 anni di lavori. Nel 1931 veniva presentato a New York il prototipo del disco Long Plane, il supporto sonoro con maggiore durata di riproduzione che sarebbe entrato in commercio 17 anni dopo. Nel 1939 il campionato italiano di calcio prendeva il via con una novità. Ai giocatori era stato apposto un numero sulla maglia per migliorarne l'individuazione. Nel 1970 due bidoni di benzina esplodevano davanti al garage del direttore del personale alla Siemens a Milano. Era la prima azione delle Brigate Rosse. 50 anni fa, nel 1976, il governo varava la tassa una tantum su auto, moto e barche per finanziare gli aiuti al Friuli colpito dal terremoto. Nel 1985, nel processo di primo grado, il conduttore TV Enzo Tortora veniva condannato a 10 anni per associazione mafiosa. Sarebbe stato assolto con formula piena un anno dopo. 20 anni fa, nel 2006, battendo il Belgio, l'Italia conquistava per la prima volta la Fed Cup di tennis con Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Mara Santangelo e Roberta Vinci. E nel 2024 la Norvegia diventava il primo paese al mondo in cui il numero di auto elettriche supera quello delle auto a benzina. Sono nati il 17 settembre, nel 1735 l'inventore dei pattini con ruote in linea Jean-Joseph Merlin. 90 anni fa, nel 1936, la politica Rosa Russo Iervolino. Nel 1940 l'attrice Lorella De Luca. Nel 1944 l'esploratore Reinhold Messner. E nel 1950 il primo ministro indiano Narendra Modi. Nascevano oggi anche lo psichiatra e psicologo Paolo Crepé, nel 1951, i giornalisti Aldo Cazzullo e Monica Gasparini, nel 1966, l'imprenditore e personaggio TV Gio Bastianic, nel 1968, l'attore e regista Alessandro Siani, nel 1975, il calciatore campione mondiale 2006 Simone Perrotta, nel 1977, e la sindaca di Genova, 10 volte campionessa italiana di lancio del martello, Silvia Salis, nata in questo giorno nel 1985. Era l'ultima segnalazione per il 17 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: adesso il nostro consueto appuntamento con le stelle, l'oroscopo del giorno.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: Eccoci arrivati anche all'oroscopo del 17 di settembre, ben ritrovati a tutti. Ariete, noterete dentro di voi un lieve miglioramento d'umore. Toro, tutto andrà per il meglio, ma non sarete completamente soddisfatti. Gemelli, vi attende una giornata complessivamente positiva. Cancro, evitate scelte impulsive o dettate dalla fretta. Leone, siate pazienti e colpirete i bersagli che vi stanno a cuore. Vergine, potrete contare su buoni affari se vi occupate di commercio. Bilancia, sarà migliorata la vostra disponibilità verso il prossimo. E Scorpione, la salute dovrà essere tenuta, attenzione, sotto controllo. Sagittario, non siate precipitosi, non fatevi prendere dall'ansia. Capricorno, nel lavoro tutto ok, però siate un pochino meno suscettibili. Veniamo all'acquario, i vostri progetti subiranno qualche rallentamento e pesci, stelle contrastanti oggi soltanto parzialmente favorevoli. E con questo è tutto per l'oroscopo del 17 settembre. A tutti voi una buona giornata.

0: L'appuntamento col meglio delle Badole Online, i momenti migliori della storica trasmissione di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Il meglio delle Badole Online, pillole di buon umore.
2: Allora, un cinese scrive un sms al suo padrone, cioè manda un messaggio al suo padrone e dice: io non venire, lavoro, io malato, ok? Il padrone risponde: quando sono malato faccio sesso con mia moglie e sto molto bene, prova anche tu. Dopo 3 ore il cinese scrive: io starei bene, ora funziona, tu avere bella casa. Così, me la volevo buttare lì.
3: No, poteva essere anche non proprio un cinese, ecco, diciamo.
2: Poteva essere con chiunque, sincera. Non so perché c'è sta storia del cinese in mezzo, però
3: ce lo vedo, perché i cinesi lavorano tanto.
4: Sì, e tu, vabbè, non possiamo raccontare di noi, perché siamo due single, certo. Uno felicemente accoppiato.
2: Accoppiato e
4: tu non stare mai male.
2: Ufficialmente, io starei tanto male.
3: Non è scusato, non ufficialmente.
2: Io, se tu volevi, starei male.
4: No, tu stare per carità. Tu cercare di lasciar stare, per favore.
2: Grazie del gesto dell'ombrello, Carmen.

Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti. Ed ecco le cover. Quando finisce un amore, nelle serate delle cover,

senza una ragione, un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti

giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound. 24 ore al giorno. La radio della tua città.

0: Sono le 7. Gli aggiornamenti delle pagine informative nazionali.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Il governo abolisce il bollo su auto medio piccole e moto, nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Le opposizioni però attaccano e definiscono la mossa del governo una spudorata manovra elettorale. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione, ha aperto alla possibilità che il Canada diventi il primo membro associato dell'Unione, una partnership che la Presidente ha definito utile per la forza comune dell'Unione e per creare uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Immediata la replica di Donald Trump, che minaccia di tagliare il commercio con l'Unione nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Applicherei dazi molto pesanti su prodotti provenienti dall'Europa, così il tycoon, che ha aggiunto, se lo facessero non farebbero altro che peggiorare la situazione. I servizi di intelligence russi pianificano omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina almeno a partire dal 2024, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano dopo le indagini dell'FBI. Incriminate 5 persone, attualmente latitanti. La replica del Cremlino: finché non daranno prove concrete, non riteniamo necessario commentare queste accuse. Ora la cronaca latina. Ieri sera un 30enne originario del Gambia è stato raggiunto da diversi proiettili e ucciso a 2 passi dalla chiesa dell'Immacolata. Inutile il trasferimento in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti. I proiettili che hanno colpito l'uomo sono arrivati da una piccola utilitaria. La procura indaga per omicidio. È stato denunciato a piede libero per lesioni il 50enne romano ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino in strada a Roma nei pressi del Vaticano nei giorni scorsi. L'uomo si è presentato in caserma accompagnato dal suo avvocato e ha ammesso durante l'interrogatorio d'aver sparato. Il calcio: debutto deludente quello del Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica a San Siro nella prima giornata della League Phase, sollevando parecchi interrogativi e ricevendo diversi fischi dai propri tifosi. L'Italia Under 20 femminile invece non ha intenzione di fermarsi. Dopo aver scritto la storia qualificandosi per la prima volta agli ottavi di finale di un mondiale, le azzurrine battono la Cina e passano ai quarti. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Primo appuntamento con informazione a carattere locale per questo giovedì 17 settembre. Un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Leggiamo i principali titoli di Cuneo e della nostra provincia, come sempre cominciando dal quotidiano La Stampa. In apertura, Monviso e Po sotto scacco del clima, allarme per grandi frane e siccità. Allo studio una piattaforma dove gli escursionisti dovranno registrarsi almeno 48 ore prima della gita. Le alte temperature delle ultime estati stanno cambiando l'ecosistema del Re di Pietra. La foto d'apertura di quest'oggi, dedicata a un nuovo spazio del possibile a Palazzo Santa Croce, debutta al Centro Culturale Sclab con 3 giorni di eventi. Voltiamo pagina al primo piano interamente dedicato ad approfondire il titolo di apertura: Montagna Sicura e registrazione online, la mossa di Cirio dopo le frane in quota. In regione il tavolo sul Re di Pietra, l'obiettivo non è limitare l'accesso ma rendere la fruizione più sostenibile. E poi ancora la lunga estate di crolli, allarme sul Monviso per il clima che cambia. Ultimo grande distacco lo scorso 1° settembre dal bacino di Rei, l'attività è proseguita nel canale a monte di Lago Chiaretto. 10.000 metri cubi la quantità di materiale franato secondo le stime dei tecnici di ARPA Piemonte. Nel 2019, dal 2019 in dicembre, 60.000 metri cubi di rocce e pietre e pietrisco che si erano staccati dai terrioni su CAI del Monviso. Sempre in primo piano, ma nella pagina successiva, sul grande fiume in agonia arriva la carovana del Po. La campagna è promossa dall'autorità di bacino distrettuale da Lega Ambiente nell'ambito del progetto europeo Life Climax, pensato per raccontare le fragilità. Andiamo oltre. A pagina 35, nella città che si mette in cammino, nessuno va lasciato indietro. L'8 novembre a Cuneo torna alla Stracuni, che quest'anno sarà dedicata al tema dell'integrazione. A pagina 37 invece troviamo un, a pagina 38 scusate, troviamo un titolo di cronaca: in treno provocarono paura e gravi disagi due cugini a processo, entrambi di Lesegno, ieri in tribunale a Cuneo per resistenza pubblico ufficiale legata ai ritardi sulla linea Torino-Savona. E poi ancora la cronaca: lei va a scuola, consegni sul collo, genitori accusati di maltrattamenti. Sentite in aula anche le testimonianze di alcuni amici della vittima e docenti. 3 anni di condanna chiesta al PM per entrambi i genitori, che devono rispondere anche di lesioni. Il 10 ottobre si terrà in tribunale a Cuneo l'ultima udienza, nel corso della quale sarà pronunciata la sentenza. Voltiamo pagina. All'avvocato che portò a Cuneo il Cantagiro, Antonio Sartoris, figura storica del foro di Cuneo, è morto a 95 anni, oggi camera ardente alla Fondazione Casa Delfino. E poi per concludere con i titoli legati al quotidiano La Stampa, ancora una notizia di cronaca: bracciante indiano investito e ucciso sulla provinciale 662. Tragedia ieri tra Saluzzo e Savigliano nel comune di Lagnasco. Vediamo adesso il web con le aperture dei quotidiani online. Targato CN, Common Ground 2 entra nel vivo ad Alba, 3 lavoratori già accolti, altri 4 verso un alloggio. In quarta commissione l'assessore Donatella Croce fa il punto sul progetto contro sfruttamento e caporalato. L'infopoint ha già accompagnato 26 persone. L'obiettivo abitativo è arrivare a 30 lavoratori nelle 3 vendemmie fino al 2028. Cuneodice.it troviamo il titolo di cronaca legato all'incidente a Lagnasco: muore investito da un'auto mentre percorre la provinciale in bici. I fatti nella serata di ieri, mercoledì 16 settembre, i sanitari giunti sul posto hanno potuto solamente constatare il decesso. Cuneo24.it in primo piano, titolo dedicato a pallavolo e territorio: a braccetto siglata la partnership tra ATL del Cuneese e Cuneo Volley. L'ente e la società sportiva hanno firmato l'accordo per la stagione 26-27. Costamagna dichiara: portiamo Cuneo in tutta Italia. Idea Web TV in apertura: un cantiere lungo 975 giorni, un'opera che durerà oltre noi. L'architetto cuneese Flavio Bruna, direttore dei lavori, racconta la trasformazione del Santa Croce tra storia ritrovata e futuro. E con questo titolo per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: E loro erano i Pooh insieme a Umberto Tozzi, Enrico Ruggeri, Ramazzotti con Tu Vivrai, e ci ha introdotto alle 7.16 e a questa nuova giornata di giovedì 17 settembre. Siamo pronti come sempre a iniziare una nuova mattinata insieme, queste prime ore del mattino dedicate all'informazione, l'informazione a carattere locale, spazio alla musica, ma non solo, anche le nostre immancabili rubriche. Scopriamo la data di oggi, lo facciamo con Francesco Cataldo che ci dà tutti i dettagli, le curiosità e i fatti storici del passato accaduti proprio in passato, appunto il 17 di settembre.
1: È giovedì 17 settembre 2026. La Chiesa Cattolica ricorda San Roberto Bellarmino. La luna è crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la cerimonia è il fumo dell'amicizia. Insomma, non c'è bisogno di convenevoli quando un legame è davvero profondo. E si celebra la giornata mondiale per la sicurezza del paziente. Per i fatti del giorno nel passato, insieme al sito accaddeoggi.it, iniziamo dal 1156. In questo giorno l'imperatore del Sacro Romano Impero Federico Barbarossa concedeva il privilegio un minus a Enrico II Jasomirgot, che separando l'Austria dalla Baviera preparava la nascita dello Stato austriaco. Nel 1871 inaugurazione per il tunnel ferroviario del Fréjus che collega Italia e Francia aveva richiesto 14 anni di lavori. Nel 1931 veniva presentato a New York il prototipo del disco Long Plane, il supporto sonoro con maggiore durata di riproduzione che sarebbe entrato in commercio 17 anni dopo. Nel 1939 il campionato italiano di calcio prendeva il via con una novità. Ai giocatori era stato apposto un numero sulla maglia per migliorarne l'individuazione. Nel 1970 due bidoni di benzina esplodevano davanti al garage del direttore del personale alla Siemens a Milano. Era la prima azione delle Brigate Rosse. 50 anni fa, nel 1976, il governo varava la tassa una tantum su auto, moto e barche per finanziare gli aiuti al Friuli colpito dal terremoto. Nel 1985, nel processo di primo grado, il conduttore TV Enzo Tortora veniva condannato a 10 anni per associazione mafiosa. Sarebbe stato assolto con formula piena un anno dopo. 20 anni fa, nel 2006, battendo il Belgio, l'Italia conquistava per la prima volta la Fed Cup di tennis con Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Mara Santangelo e Roberta Vinci. E nel 2024 la Norvegia diventava il primo paese al mondo in cui il numero di auto elettriche supera quello delle auto a benzina. Sono nati il 17 settembre, nel 1735 l'inventore dei pattini con ruote in linea Jean-Joseph Merlin. 90 anni fa, nel 1936, la politica Rosa Russo Iervolino. Nel 1940 l'attrice Lorella De Luca. Nel 1944 l'esploratore Reinhold Messner. E nel 1950 il primo ministro indiano Narendra Modi. Nascevano oggi anche lo psichiatra e psicologo Paolo Crepé, nel 1951, i giornalisti Aldo Cazzullo e Monica Gasparini, nel 1966, l'imprenditore e personaggio TV Gio Bastianich, nel 1968, l'attore e regista Alessandro Siani, nel 1975, il calciatore campione mondiale 2006 Simone Perrotta, nel 1977, e la sindaca di Genova, 10 volte campionessa italiana di lancio del martello, Silvia Salis, nata in questo giorno nel 1985. Era l'ultima segnalazione per il 17 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Non credo ai principi e alle belle addormentate, ai vissero felici e contenti. Credo alle persone che si sopportano, a quelli che maledicono il giorno in cui si sono incontrati, a quelli che si odiano e si amano nello stesso tempo, quelli che nonostante tutto continuano ad amarsi, in quel modo che nessuno sa. Giulia Carcasi, dal libro Io sono di legno.

0: con One Day in Your Life, perché oggi compie 58 anni, appunto, per lei, nata il 17 di settembre del 1968. Allora noi facciamo gli auguri, l'abbiamo ricordata suonandola qui su Radio Piemonte Sound. È tempo adesso di lasciare spazio alle risate e al buon umore per iniziare questa mattinata al meglio, con il passo giusto, e ad aiutarci in ciò, come sempre, arrivano le Badole Online.
1: La loro missione è quella di rendere le nostre mattine spensierate, di farci fare quelle sane quattro risate che davvero ci fanno virare verso il meglio la nostra giornata. E allora arrivano le Badole Online, the best.
2: E com'è che la conosci?
3: E basta.
4: Ma è perché c'è, cioè,
5: mannaggia, sempre in difficoltà ti metto, no?
4: Non è facile fare la radio, attenzione.
5: No.
4: Ma la conosco per una serie di fortunatissime coincidenze, ecco. Mettiamola così.
2: Hai capito, sì, adesso, sì, come, sì, si lanci, come si aiutano uno con l'altro? C'è anche l'altro che sta bene.
5: Io non dico nulla. Io, guarda, io sono immacolato, non chiedetemi, cioè, niente.
2: Sì, sì.
4: L'amore non ha confini.
6: No, infatti.
2: Non ha neanche età.
5: Non ha neanche età, soprattutto. Bravo.
2: Uomo di spettacolo.
5: Uomo di spettacolo. Ai miei tempi.
2: Allora, adesso dobbiamo fidanzare Carmen, eh. Mm-hmm. Io ve lo dico.
6: No,
2: due.
6: no, guarda.
2: Neanche un po'.
6: Trovate delle altre applicazioni sui vostri app.
2: Non voglio.
5: Funziona,
2: mica,
5: eh? La luna. Se si accontenta, gode, Carmen.
4: Così, così.
5: Così, così. È vero anche quello.
7: Il meglio delle Badole Online.
6: Un appuntamento.
2: Ti vengono a prendere.
6: Passano a prendermi, sì.
2: Ti vengono a prendere anche molto firmati.
6: Sì, firmatissimi.
2: No, non qua davanti, però. All'angolo.
6: No, perché poi qua davanti era sputorato all'angolo.
2: Sai perché dicono? Guarda lì.
6: No, io amo la seconda fila, sai, farmi venire proprio prendere a, sì, casa, ecco. Non andava bene.
2: Amo la seconda fila, mi è piaciuta.
7: Badole Online sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere Badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascolta.

eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi e quanta gente ci sta.

E sulle note della valigia dell'attore di Francesco De Gregori siamo arrivati alle 7.30 e dunque all'appuntamento con l'informazione, la linea alla redazione nazionale, ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, amica radio. Etap Mondovì by Tour de France, 18, 19 e 20 settembre. La Gran Fondo e la pedalata Alpi del Mare. Sport, musica, concerti, condivisione. Iscriviti alla competitiva o alla pedalata. Per te un ricco pacco gara. Il costo della competitiva è di 75 euro, 25 invece per la pedalata.

Controllo per auto e moto di piccola e media cilindrata nell'anno 2027. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, che ha prorogato anche il taglio delle accise sui carburanti. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha detto la Premier Meloni. Critiche le opposizioni, regalia del governo in vista delle elezioni, ma nessuna misura concreta per il caro bollette. Condanna unanime e bipartisan per l'aggressione ad un rabbino che stava alla fermata dell'autobus a Milano. La vittima, referente della sede di via Soderini della comunità ebraica, è stato insultato e malmenato da tre ragazzi, subito rintracciati e portati in questura. Un ventenne tunisino è stato arrestato, altri due denunciati. Individuato e denunciato a piede libero per lesioni, l'uomo che nei giorni scorsi ha ferito diverse donne, si indaga su quattro casi, con pallini sparati da un'arma ad aria compressa in via della Giuliana a Roma. Si tratta di un italiano cinquantenne disoccupato che, interrogato, ha affermato di aver sparato per divertimento. Serata di Coppa da dimenticare per il Milan. I rossoneri incassano un gol per tempo e perdono 2-0 in casa col Benfica nella prima giornata di Europa League. Stasera entra in scena la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC. Ed è tutto, a più tardi.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento con la rassegna stampa di titoli di cuneo della nostra provincia, cominciamo dal quotidiano La Stampa, che potete trovare oggi, giovedì 17 settembre, in edicola. In apertura il Monviso è posto sotto scacco del clima, allarme per grandi frane e siccità. Allo studio una piattaforma dove gli escursionisti dovranno registrarsi almeno 48 ore prima della gita. Le alte temperature delle ultime estati stanno cambiando l'ecosistema del Re di Pietra. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata a un nuovo spazio del possibile a Palazzo Santa Croce debutta il centro culturale Sclab con 3 giorni di eventi. Voltiamo pagina al primo piano interamente dedicato ad approfondire il titolo di apertura Montagna Sicura, registrazioni online, la mossa di Cirio. Dopo le frane in quota, in regione il tavolo sul Re di Pietra, l'obiettivo non è limitare l'accesso ma rendere la fruizione più sostenibile. E poi ancora la lunga estate di crolli, allarme sul Monviso per il clima che cambia. Ultimo grande distacco lo scorso 1 settembre dal bacino di Rei. L'attività è proseguita nel canalone a monte del lago Chiaretto. 10.000 metri cubi la quantità di materiale franato secondo le stime dei tecnici di ARPA Piemonte. Nella pagina successiva, sempre in primo piano, sul grande fiume in agonia, arriva la carovana del Po. La campagna è promossa dall'autorità di bacino distrettuale e da Lega Ambiente nell'ambito del progetto europeo Life Climax, pensato per raccontare le fragilità. Andiamo oltre a pagina 35, nella città che si mette in cammino, nessuno va lasciato indietro. L'8 novembre a Cuneo torna la Stracuni, che quest'anno sarà dedicata al tema dell'integrazione. Voltiamo pagina e passiamo alla cronaca. In treno provocarono paure e gravi disagi due cugini a processo, entrambi di Lesegno, ieri in tribunale a Cuneo per resistenza a pubblico ufficiale legata ai ritardi sulla linea Torino-Savona. E poi ancora leva a scuola, consegni sul collo, genitori accusati di maltrattamenti. Sentite in aula anche le testimonianze di alcuni amici della vittima e docenti. 3 gli anni di condanna chiesti dal PM per entrambi i genitori, che devono rispondere anche di lesioni. Il 10 ottobre si terrà in tribunale a Cuneo l'ultima udienza, nel corso della quale sarà pronunciata la sentenza. A pagina 39 l'avvocato che portò a Cuneo il cantagiro Antonio Sartoris, figura storica del foro di Cuneo, è morto a 95 anni. Oggi Camera Ardente alla Fondazione Casa Delfino. E poi ancora un titolo di cronaca. Bracciante, indiano investito e ucciso sulla provinciale 662. Tragedia ieri tra Saluzzo e Savigliano nel comune di Lagnasco. Passiamo adesso al web con i titoli dei quotidiani online. Targato OCN in apertura, Common Ground 2 entra nel vivo ad Alba. 3 lavoratori già accolti, altri 4 verso un alloggio. In quarta commissione l'assessore Donatella Croce fa il punto sul progetto contro sfruttamento e caporalato. L'Infopoint ha già accompagnato 26 persone. L'obiettivo abitativo è arrivare a 30 lavoratori nelle 3 vendemmie fino al 2028. Cunodice.it in apertura alla cronaca, anche qui troviamo il titolo dedicato alla tragedia e all'incidente a Lagnasco. Muore investito da un'auto mentre percorreva la provinciale in bici. Infatti nella serata di ieri, mercoledì 16 settembre, i sanitari giunti sul posto hanno potuto solamente constatare il decesso. Passiamo a Cuno24.it in primo piano. Allison vuole chiudere lo stabilimento di Sommariva Perno. Sindacati dei metalmeccanici in sciopero. I sindacati metalmeccanici contro Allison, che ha annunciato la chiusura dell'ex stabilimento Dana Graziano di Sommariva Perno, con il trasferimento dei 180 dipendenti a Rivoli. Oggi è stato proclamato uno sciopero con presidio in fabbrica. Passiamo adesso a Idea Web TV. Prima di concludere, un cantiere lungo 975 giorni, un'opera che durerà oltre noi. L'architetto cuneese Flavio Bruna, direttore dei lavori, racconta la trasformazione di Santa Croce tra storia ritrovata e futuro. E con questo titolo per il momento è tutto. Con l'informazione, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: La città di Mondovì vi aspetta per le tappe by Tour de France il 18, 19 e 20 settembre. La Gran Fondo e la pedalata Alpi del Mare. Sport, musica, concerti, condivisione. Venerdì sera la Music Run. Sabato la serata d'ingresso libero con la vita 30 anni per ballare, cantare i successi di qualche anno fa. Iscriviti alla competizione o alla pedalata. Per te un ricco pacco gara e la possibilità di vivere una 3 giorni indimenticabile. Mondovì vi aspetta per un weekend sportivo, simpatico e divertente.

0: 7.48, ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto di Radio Piemonte Sound Amica Radio. Ancora appunto un buongiorno a tutti voi, o appunto buongiorno se vi siete appena collegati in questo momento. Siamo giunti all'appuntamento con le stelle, con l'astrologia. Come sempre scopriamo segno per segno cosa ci aspetta per la giornata di oggi e i consigli per affrontarla al meglio.
1: Eccoci arrivati anche all'oroscopo del 17 di settembre, ben ritrovati a tutti. Ariete, noterete dentro di voi un lieve miglioramento d'umore. Toro, tutto andrà per il meglio, ma non sarete completamente soddisfatti. Gemelli, vi attende una giornata complessivamente positiva. Cancro, evitate scelte impulsive o dettate dalla fretta. Leone, siate pazienti e colpirete i bersagli che vi stanno a cuore. Vergine, potrete contare su buoni affari se vi occupate di commercio. Bilancia, sarà migliorata la vostra disponibilità verso il prossimo. E Scorpione, la salute dovrà essere tenuta, attenzione, sotto controllo. Sagittario, non siate precipitosi, non fatevi prendere dall'ansia. Capricorno, nel lavoro tutto ok, però siate un pochino meno suscettibili. Veniamo all'acquario, i vostri progetti subiranno qualche rallentamento e pesci, stelle contrastanti oggi soltanto parzialmente favorevoli. E con questo è tutto per l'oroscopo del 17 settembre. A tutti voi una buona giornata, appuntamento a domani.

0: Magnifica.
1: E questo era l'ultimo singolo di Hernia, si intitola Dedica, l'abbiamo ascoltato qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Siamo giunti nuovamente all'appuntamento con l'Accadde Oggi, dobbiamo dunque dare la linea a Francesco Cataldo che ci racconta la data di oggi, questo 17 settembre, tutte le caratteristiche, le curiosità e i fatti storici del passato.
2: È giovedì 17 settembre 2026. La Chiesa Cattolica ricorda San Roberto Bellarmino. La luna è crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la cerimonia è il fumo dell'amicizia. Insomma, non c'è bisogno di convenevoli quando un legame è davvero profondo. E si celebra la giornata mondiale per la sicurezza del paziente. Per i fatti del giorno nel passato, insieme al sito accaddeoggi.it, iniziamo dal 1156. In questo giorno l'imperatore del Sacro Romano Impero Federico Barbarossa concedeva il privilegium minus a Enrico II Jasomirgot, che, separando l'Austria dalla Baviera, preparava la nascita dello Stato austriaco. Nel 1871, inaugurazione per il tunnel ferroviario del Fréjus che collega Italia e Francia, aveva richiesto 14 anni di lavori. Nel 1931 veniva presentato a New York il prototipo del disco Long Plane, il supporto sonoro con maggiore durata di riproduzione che sarebbe entrato in commercio 17 anni dopo. Nel 1939 il campionato italiano di calcio prendeva il via con una novità. Ai giocatori era stato apposto un numero sulla maglia per migliorarne l'individuazione. Nel 1970 due bidoni di benzina esplodevano davanti al garage del direttore del personale alla Siemens a Milano. Era la prima azione delle Brigate Rosse. 50 anni fa, nel 1976, il governo varava la tassa una tantum su auto, moto e barche per finanziare gli aiuti al Friuli colpito dal terremoto. Nel 1985, nel processo di primo grado, il conduttore TV Enzo Tortora veniva condannato a 10 anni per associazione mafiosa. Sarebbe stato assolto con formula piena un anno dopo. 20 anni fa, nel 2006, battendo il Belgio, l'Italia conquistava per la prima volta la Fed Cup di tennis con Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Mara Santangelo e Roberta Vinci. E nel 2024 la Norvegia diventava il primo paese al mondo in cui il numero di auto elettriche supera quello delle auto a benzina. Sono nati il 17 settembre, nel 1735 l'inventore dei pattini con ruote in linea Jean-Joseph Merlin. 90 anni fa, nel 1936, la politica Rosa Russo Iervolino. Nel 1940 l'attrice Lorella De Luca. Nel 1944 l'esploratore Reinhold Messner. E nel 1950 il primo ministro indiano Narendra Modi. Nascevano oggi anche lo psichiatra e psicologo Paolo Crepé, nel 1951, i giornalisti Aldo Cazzullo e Monica Gasparini, nel 1966, l'imprenditore e personaggio TV Gio Bastianich, nel 1968, l'attore e regista Alessandro Siani, nel 1975, il calciatore campione mondiale 2006 Simone Perrotta, nel 1977, e la sindaca di Genova, 10 volte campionessa italiana di lancio del martello, Silvia Salis, nata in questo giorno, nel 1985. Era l'ultima segnalazione per il 17 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Abbiamo ascoltato gli Alunni del Sole con Liu, perché il 17 settembre del 1978, proprio con questa canzone, vincevano il Festival Bar. Siamo giunti alle 8.01 e dunque la linea alla redazione nazionale.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In Consiglio dei Ministri arriva l'abolizione del bollo auto per le vetture con potenza inferiore agli 80 kW. L'esenzione, viene spiegato, vale anche per i motocicli. Ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione. La misura riguarda oltre il 70% dei veicoli in circolazione, ossia circa 14,5 milioni. L'esenzione costerà circa 2,36 miliardi di euro. Oggi il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'esecutivo inoltre ha rinnovato il taglio delle accise sul gasolio, riducendo l'importo di circa 12 centesimi da domani e fino al 25 settembre e di circa 6 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. Da quella data entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili.
1: Continua ad aggravarsi il bilancio dei morti dovuti al crollo di un edificio che ospitava famiglie palestinesi sfollate a Gaza City. Da 11 inizialmente accertate sale a 20 il numero delle vittime, la maggior parte delle quali donne e bambini. Secondo il portavoce del Ministero della Salute di Gaza, il bilancio delle vittime è destinato ad aumentare con il recupero di altri corpi dalle macerie. Al momento la causa esatta del crollo rimane sconosciuta, anche se la protezione civile ha indicato che l'edificio versava in cattive condizioni ed era stato colpito in precedenza dagli attacchi israeliani.
2: I servizi di intelligence russi pianificavano omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina, almeno a partire dal 2024, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano dopo le indagini dell'FBI, incriminate 5 persone attualmente latitanti. La replica del Cremlino: finché non daranno prove concrete, non riteniamo necessario commentare queste accuse.
1: La cronaca: un uomo custode del parco archeologico di Pompei si è finto una guida e ha abusato di un turista straniero 17enne dopo averlo condotto in una domus di Pompei, solitamente non aperta al pubblico, per offrirgli quella che aveva definito una visita esclusiva. Successivamente l'uomo è stato raggiunto nella sua abitazione a Scafati, in provincia di Salerno, ed è stato arrestato per violenza sessuale aggravata. E la GIP ha poi confermato la misura cautelare in carcere richiesta dalla procura di Torre Annunziata.
2: La procura di Reggio Calabria ha aperto un'inchiesta sul caso dell'azienda di servizi bancari britannica Revolut, dalla quale, attraverso un'email istituzionale compromessa della prefettura di Reggio Calabria, hacker hanno ottenuto dati di 700 clienti. Il reato ipotizzato è intrusione in sistema informatico di pubblico interesse.
1: Il calcio: debutto deludente quello del Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica San Siro nella prima giornata della League Face, sollevando parecchi interrogativi e ricevendo diversi fischi dai propri tifosi. Questa sera tocca la Juventus, che ospita il NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto i nuovi acquisti Sarra e Voltemade, con Colomwani che arretrerebbe sulla tre quarti a fianco del ritrovato McKenny. Dietro si va verso il ritorno della difesa 3 con Gatti alla prima da titolare.
2: E per ora è

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Appuntamento con l'informazione a carattere locale, leggiamo i principali titoli di Cuneo della nostra provincia. Cominciamo dal quotidiano La Stampa. In apertura a Monviso e Po sotto scacco del clima, allarme per grandi frane e siccità. Allo studio una piattaforma dove gli escursionisti dovranno registrarsi almeno 48 ore prima della gita. Le alte temperature delle ultime estati stanno cambiando l'ecosistema del Re di Pietra. La foto d'apertura di quest'oggi, dedicata a un nuovo spazio del possibile a Palazzo Santa Croce, debutta il centro culturale S-Club con 3 giorni di eventi. Voltiamo pagina al primo piano interamente dedicato ad approfondire il titolo di apertura. Montagna sicura, registrazioni online, la mossa di Cirio. Dopo le frane in quota in regione, il tavolo sul Re di Pietra. L'obiettivo non è limitare l'accesso ma rendere la fruizione più sostenibile. E poi ancora la lunga estate di crolli, allarme sul Monviso per il clima che cambia. Ultimo grande distacco lo scorso 1° settembre dal bacino di Rei. L'attività è proseguita nel canalone a monte del lago Chiaretto. 10.000 metri cubi la quantità di materiale franato, secondo le stime dei tecnici di ARPA Piemonte. Sempre in primo piano ma nella pagina successiva, sul grande fiume in agonia arriva la carovana del Po. La campagna è promossa dall'autorità di bacino distrettuale e da Lega Ambiente nell'ambito del progetto Europa Life Climax, pensato per raccontare le fragilità. Andiamo oltre a pagina 35, nella città che si mette in cammino, nessuno va lasciato indietro. L'8 novembre a Cuneo torna la Stracuni, che quest'anno sarà dedicata al tema dell'integrazione. Voltiamo pagina, passiamo alla cronaca. In treno provocarono paura e gravi disagi 2 cugini a processo, entrambi di Resegno, ieri in tribunale a Cuneo per resistenza a pubblico ufficiale legata ai ritardi sulla linea Torino-Savona. E poi ancora un titolo di cronaca: lei va a scuola, consegni sul collo, genitori accusati da maltrattamenti. Sentite in aula anche le testimonianze di alcuni amici della vittima e docenti. 3 sono gli anni di condanna chiesti dal PM per entrambi i genitori, che devono rispondere anche di lesioni. Il 10 ottobre si terrà in tribunale a Cuneo l'ultima udienza, nel corso della quale sarà pronunciata la sentenza. A pagina 39, l'avvocato che portò a Cuneo il Cantagiro, Antonio Sartoris, figura storica del foro di Cuneo, è morto 95 anni. Oggi la Camera Ardente alla Fondazione Casa Delfino. Vediamo ancora un titolo di cronaca: bracciante investito e ucciso sulla provinciale 662. Tragedia ieri tra Saluzzo e Savigliano nel comune di Lagnasco. Passiamo adesso al web. In apertura del targato CN si aggiorna l'home page. Troviamo anche in questo caso il titolo legato all'incidente, alla tragedia appunto avvenuta nella serata di ieri sera, mercoledì 16 settembre, con il ciclista investito e ucciso sulla provinciale. Cunodice.it, in apertura troviamo il titolo dedicato ad Antonio Sartoris, avvocato e anima della vita culturale della città, dalla sua professione alla promozione di eventi fino all'attività della Fondazione Casa Delfino, attraversato da protagonista il Novecento cunese, si è spento all'età di 95 anni. Cuno24.it, in primo piano, Allison vuole chiudere lo stabilimento di Sommariva Perno, sindacati dei metalmeccanici in sciopero, i sindacati contro Allison che hanno annunciato la chiusura dell'ex stabilimento Dana Graziano di Sommariva Perno con il trasferimento dei 180 dipendenti a Rivoli. Oggi è stato proclamato uno sciopero con presidio in fabbrica. Vediamo ancora Idea Web TV, in apertura un cantiere lungo 975 giorni, un'opera che durerà oltre noi. L'architetto cunese Flavio Bruna, direttore dei lavori, racconta la trasformazione di Santa Croce tra storia ritrovata e futuro. E con questo è tutto per il momento, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Nato con Sono Solo Canzonette ci ha accompagnato alle 8:16 di questo giovedì 17 settembre. Ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Torniamo a farci a sorridere, a farci due risate e a portare il buon umore in questa mattinata, in questo inizio di giovedì, e lo facciamo come sempre col meglio delle Badole Online.
1: Tutto il meglio delle Badole Online su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, arriva adesso, proprio per voi.
2: Attenzione, fra le cose che tu potresti dirle a letto, la peggiore quale può essere? Vabbè, ovviamente chiamarla con il nome di un'altra. Questa è una cosa tipica. Quindi non so se a qualcuno di voi è mai successo, ma
3: ringraziando mi manca quella.
2: Oppure esaltare le tue prestazioni, quindi avere troppa fiducia di quello che sei.
4: Ah, ecco, magari uno che vende, ecco, magari ha venduto troppo e poi stringi.
2: Ma io difatti cerco sempre di essere molto...
4: Tu dici,
3: tu stai sul basso.
2: Io non do false speranze, io dico guarda, una questione piccola ma sincera.
4: Quindi
2: ma...
4: tutto il resto è un di più, è un di più.
3: Tutto il resto è noia, cantare Califano.
1: Le Badole Online.
3: Non bisogna mai sedersi sui portafogli molto gonfi.
4: Questo riguarda il mio caso.
3: Una postura asimmetrica. Credo che parli per gli uomini. Ma sai che gli uomini hanno questi portafoglini che sono un po' diversi dai nostri, e ovviamente se ci vuoi mettere tanta cosa, ma no, ma non sto parlando solo di soldi.
4: No.
3: Magari ti porti, che ne so, varie carte e frutti. No, se ti siedi un po', hai capito, un po' svergolo.
4: Sì,
3: no,
4: cosa ti fa dire? Scogliosi?
3: Ma che ne so io. Una postura asimmetrica che trova fastidio e dolore. Allora, se tu, uomo avvisato, mezzo salvato.
1: È sempre un buongiorno con le Badole Online su Radio Piemonte Sound.

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Non ci sono più scuse per rimandare la cura del tuo sorriso. Ricordi cosa dicevi prima delle vacanze?
2: Me ne occuperò dopo l'estate.
1: Bene, il momento perfetto per agire è adesso.
2: Perché la salute della tua bocca e la bellezza del tuo sorriso non possono più aspettare.
1: Prenota oggi stesso una visita alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone. Chiama subito 0171 61 92 10. Il nostro centralino è attivo 24 ore su 24.
2: Siamo a Cuneo, in via Cascina Colombaro 37. E inoltre a Mondovì, Saluzzo e Bra.
3: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.

Spencer Davis Group con Keep On Running ci hanno accompagnato all'appuntamento con l'informazione delle 8:30. Dunque lasciamo la linea alla redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.

0: Buongiorno da Nicola De Muro. Via il bollo auto dal 2027 per tutte le auto di potenza fino a 80 kW, cioè il 70% del parco auto circolante, e per tutti i motocicli. La misura è stata approvata ieri dal Consiglio dei Ministri e il governo la definisce strutturale. Entrerà in vigore dal 1 gennaio 2027, costerà in tutto 2 miliardi e 300 milioni e il gettito, che mancherà alle regioni a cui spettano le entrate del bollo auto, sarà compensato con i fondi inutilizzati del PNRR. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha rivendicato l'abolizione del bollo come la conferma della linea dell'alleggerimento fiscale da parte dell'esecutivo.
1: È una misura strutturale a fronte di una misura emergenziale. Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse, siamo fieri di farlo in continuità, ecco, con quello che centrodestra ha già fatto in altre occasioni. Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà e cerchiamo di concentrare le risorse che abbiamo su chi ha maggiormente bisogno di quelle risorse.
0: La lettura delle opposizioni sul taglio del bollo invece è opposta. Si tratta di una mossa demagogica, una regalia in vista delle elezioni. Angelo Bonelli di AVS.
2: Il governo Meloni approva la norma scettola qualunque, via il bollo auto, ma solo per il 2027 perché c'è la campagna elettorale, tagliando risorse alla sanità e alle regioni. Intanto gli italiani sono in ginocchio per la stangata della bolletta elettrica e perché hanno gli stipendi tra i più bassi in Europa.
0: Sempre il Consiglio dei Ministri ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi, 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà da domani e per una settimana di 12 centesimi al litro, compresa IVA, e di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. Poi gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. Il Consiglio dei Ministri ha invece congelato il decreto sull'ex ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto. Lottiamo per la nostra Europa è l'appello lanciato da Ursula von der Leyen nel suo discorso ieri a Strasburgo sullo stato dell'Unione. Tra i temi toccati, la guerra Russia-Ucraina, il clima, i rapporti con la Cina, le migrazioni, le sfide dell'intelligenza artificiale e il divieto all'uso dei social per gli under 13. Sentiamo Laura Carchidi.
3: Ogni fascia d'età ha le sue specifiche esigenze, di conseguenza ciascuna avrà un livello di protezione adeguato, così Ursula von der Leyen, anticipando la proposta che sarà presentata oggi dalla Commissione sui minori online. Niente social prima dei 13 anni, tra 13 e 15 soltanto account con funzioni limitate e supervisione dei genitori. Tra i temi trattati ieri invece i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida delle AI e l'emergenza climatica. A questo proposito von der Leyen ha annunciato la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Questa è stata l'estate della verità, quasi nessuna parte del nostro continente è stata risparmiata, ha ammesso. Verrà inoltre istituita un'alleanza per le assicurazioni climatiche per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. Focus anche sulla guerra tra Russia e Ucraina. Sul nostro territorio le minacce sono in aumento, ha detto la Presidente della Commissione, aggiungendo che ultranazionalisti o anti-europeisti disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Rilanciata poi l'idea di un Consiglio europeo di sicurezza con partner come Regno Unito, Norvegia, Ucraina e Canada. E proprio al Canada von der Leyen ha proposto di diventare il primo membro associato dell'Unione attraverso una collaborazione più stretta su economia, tecnologia e difesa.
0: La Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse americani di un quarto di punto, dal 3,75% al 4%. È il primo rialzo della Banca Centrale Statunitense dal 2023 e, promette il presidente della Fed, Kevin Warsh, potrebbe seguire un altro incremento entro la fine dell'anno. L'inflazione è troppo alta e sale da troppo tempo, ha spiegato Warsh, che quindi ha disatteso le aspettative di Donald Trump, che voleva una riduzione dei tassi per rilanciare la crescita. Una decisione infelice, l'ha infatti definita il portavoce della Casa Bianca, Kush Desai. Si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di 6 piani crollato nella città di Gaza. I morti, di cui sono stati recuperati i corpi, sono 21, tra loro 12 bambini, ma mancano all'appello decine di persone, secondo la Protezione Civile, che opera come servizio di soccorso sotto le autorità di Hamas, che denuncia con una conferenza stampa. L'edificio è stato recentemente colpito nei raid israeliani che ne avevano compromesso la tenuta strutturale. Debutto da dimenticare per il Milan in Europa League. I rossoneri perdono in casa col Benfica nella prima giornata del Max maxi girone. Stasera entra in scena la Juventus. Gerardo De Vivo.
4: Non tutte le rimonte riescono ad Amorim. Il suo Milan parte ancora una volta al rallentatore, va sotto di 2 gol, ma stavolta non recupera e cade rumorosamente col Benfica tra i fischi di San Siro. Il calcio dominante resta per ora nei sogni del tecnico portoghese. Fanno flop le seconde linee: Hutchinson, Bartesaghi, Terracciano, Yashari, tardivi e comunque inefficaci gli ingressi di Gilas, Alemekers, Pulisic, Moreira e Rabiot. Il risultato è la conseguenza di tutto questo. Luke Bacchio nel primo tempo e Kaminski nella ripresa firmano il 2-0 per il Benfica, al primo successo della sua storia contro i rossoneri, che incassano il primo KO stagionale in gare ufficiali. Utili solo per il tabellino la palla dell'1-1 clamorosamente sciupata da De Winter e 2 occasioni per Pulisic, che si vede negare il gol da Trubin. Nelle altre gare della serata spiccano il blitz del Lione 2-1 sul campo dell'Anderlecht e la sorpresa dell'Omonia Nicosia 1-0 sul Celta Vigo. Stasera tocca alla Juventus, reduce dalla figuraccia di campionato col Sassuolo, vietato sbagliare allo Stadium contro gli olandesi del NEC Nijmegen.
0: Ed è tutto per ora, a più tardi.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Segnaliamo in apertura che per un incidente sulla tangenziale di Torino, tra l'innesto con la tangenziale sud e la statale 24 in direzione Aosta, si viaggia incolonnati tra il Drosso e la statale 24 in direzione Aosta. Per il solo traffico intenso segnaliamo code tra Venaria e l'innesto con la sud in direzione Piacenza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Il tempo di una canzone, poi diamo ancora spazio all'informazione a carattere locale con i titoli di Cuneo e della nostra provincia.

0: appuntamento con l'informazione a carattere locale, questa volta con i settimanali di Cuneo e della nostra provincia. Iniziamo dalla guida che potete trovare in edicola. La prima pagina: reparti scoperte e assunzioni ferme. Le altre aziende sanitarie assumono, Cuneo rispetta le indicazioni arrivate da Torino. Il sistema delle preliste del Santa Croce, bloccato dalla regione, promosso invece a livello nazionale. Poi ancora in prima pagina della guida: la lampada di Assisi e tanti eventi a Cuneo per parlare di pace, la carovanina della pace, appuntamenti in città. E poi via libera al progetto esecutivo del parcheggio al Campidoglio, 3,2 milioni per 457 posti auto. E per concludere ancora un titolo: la montagna che alleva e che coltiva deve fare i conti con il lupo e con regole sugli abbruciamenti dei residui vegetali. Passiamo adesso al web con la fedeltà di Fossano. In apertura, con il nuovo manto in sintetico i costi superano i 2 milioni. La minoranza sul campo da calcio al villaggio sportivo, l'impianto in erba non andava abbandonato. Passiamo alla Gazzetta d'Alba. In apertura, Verduno, esperti a confronto sulla cura del tumore al seno. L'auditorium all'ospedale Michele Pietro Ferrero di Verduno ospiterà martedì 22 settembre 2026 questo appuntamento annuale dedicato alle principali evoluzioni nella gestione e trattamento delle pazienti affette da neoplasia mammaria. Passiamo adesso al Savviglianese. In apertura la cronaca: controlli alla fiera di Vicoforte, sequestrati oltre 2300 articoli non sicuri. Nel corso del servizio sono state riscontrate e contestate diverse violazioni in materia finanziaria e tributaria a carico di numerosi commercianti della fiera. L'Unione Morregalese. In apertura, i nuovi percorsi pedonali fanno discutere. L'intervento del gruppo di minoranza: serve più programmazione. Pianfei, camminamenti tra ritardi, autorizzazioni mancate e carenze progettuali. Un'occasione persa per una mobilità moderna che potrebbe far pagare due volte i cittadini. Colleghiamoci adesso con la redazione della Bisalta per un'anteprima del loro settimanale.
1: Sulla copertina del numero della Bisalta, in uscita questa settimana, troviamo innanzitutto la notizia riguardante

0: economia, Biraghi, la notizia che Biraghi sarà accanto alle scuole del territorio anche per l'anno scolastico 2026-2027. E invece per agricoltura si è svolta la nona edizione di Calum El Bache. Sempre per quanto riguarda Cuneo, invece è presentato il Cuneo Bike Festival 2026. Per Borgo San Dalmazzo invece la città ricorda il giornalista Gianfranco Bruno. Per quanto riguarda Boves, commemorazione 2026 del 19 settembre. A Chiuso di Pesio il Parco delle Alpi Marittime saluta Michele Pellegrino. Benette, la soddisfazione della Proloquio, e Peveragno sui sentieri di Gino Giordanengo.
1: E ringraziamo la redazione della Bisalta per la rassegna dei titoli del numero di questa settimana. Il tempo di una canzone, poi ci colleghiamo nuovamente con la redazione della Gazzetta di Saluzzo, questa volta per appunto una rassegna dei titoli del loro settimanale.

0: E come anticipato in precedenza, ci colleghiamo adesso con la redazione della Gazzetta di Saluzzo per la rassegna dei titoli del numero di questa settimana.
1: Ampio spazio alla scuola sulla Gazzetta di Saluzzo di questa settimana, con il via alle lezioni che, per quanto riguarda il saluzzese, ha avuto un ospite d'eccezione, il presidente della regione Alberto Cirio, che è venuto a Rifreddo per inaugurare il polo dell'infanzia, i più piccoli in Valle Po. Cirio ha detto che la regione continua a investire sulle scuole, perché la scuola, ha ribadito e sottolineato insieme all'assessore Marco Gallo, è il futuro anche

il nostro Piemonte e anche soprattutto per la montagna. Sempre su Saluzzo tiene banco il discorso della viabilità cittadina, si sta pensando a un restyling di via Spielberg, la strada di accesso, ingresso in Saluzzo per chi arriva da Cuneo transitando davanti all'ospedale. La strada per la prima parte ha bisogno di nuovi marciapiedi e nuove alberate e di una sistemazione più acconcia, trattandosi appunto di una strada d'ingresso. Intanto si parla ancora molto in città di quell'automobilista che nei giorni scorsi, con sicuramente una manovra del tutto improvvida, ha cercato

A quanto si sa, il responsabile dell'episodio sarebbe stato individuato dalla polizia locale e dovrà rispondere di solito dei danni procurati con una salata a menta. Sul piano delle iniziative del weekend parla di un grande evento a Pancalieri, Verbe, Terrebanco, da venerdì fino a martedì prossimo, dedicato alla menta e alle altre essenze, insieme a molti appuntamenti dedicati all'alimentazione naturale. A Saluzzo, venerdì sera, un nuovo concerto del Festival Vox Horus alla scuola.

0: E questo era l'ultimo singolo di J-Ax di questo 2026, Vita, Morte e Miracoli. L'abbiamo ascoltato qui su Radio Piemonte Sound Amica Radio e adesso diamo spazio ancora alle nostre rubriche, ancora all'almanacco, a Francesco Cataldo che ci racconta questo 17 settembre quei fatti storici del passato, ma tutte anche le caratteristiche, le curiosità e i compleanni dei personaggi famosi.
1: È giovedì 17 settembre 2026. La Chiesa Cattolica ricorda San Roberto Bellarmino. La luna è crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la cerimonia è il fumo dell'amicizia. Insomma, non c'è bisogno di convenevoli quando un legame è davvero profondo. E si celebra la giornata mondiale per la sicurezza del paziente. Per i fatti del giorno nel passato, insieme al sito accaddeoggi.it, iniziamo dal 1156. In questo giorno l'imperatore del Sacro Romano Impero Federico Barbarossa concedeva il privilegio minus a Enrico II Jasomirgot, che separando l'Austria dalla Baviera preparava la nascita dello Stato austriaco. Nel 1871 inaugurazione per il tunnel ferroviario del Fréjus che collega Italia e Francia aveva richiesto 14 anni di lavori. Nel 1931 veniva presentato a New York il prototipo del disco Long Plane, il supporto sonoro con maggiore durata di riproduzione che sarebbe entrato in commercio 17 anni dopo. Nel 1939 il campionato italiano di calcio prendeva il via con una novità. Ai giocatori era stato apposto un numero sulla maglia per migliorarne l'individuazione. Nel 1970 due bidoni di benzina esplodevano davanti al garage del direttore del personale alla Siemens a Milano. Era la prima azione delle Brigate Rosse. 50 anni fa, nel 1976, il governo varava la tassa una tantum su auto, moto e barche per finanziare gli aiuti al Friuli colpito dal terremoto. Nel 1985, nel processo di primo grado, il conduttore TV Enzo Tortora veniva condannato a 10 anni per associazione mafiosa. Sarebbe stato assolto con formula piena un anno dopo. 20 anni fa, nel 2006, battendo il Belgio, l'Italia conquistava per la prima volta la Fed Cup di tennis con Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Mara Santangelo e Roberta Vinci. E nel 2024 la Norvegia diventava il primo paese al mondo in cui il numero di auto elettriche supera quello delle auto a benzina. Sono nati il 17 settembre, nel 1735 l'inventore dei pattini con ruote in linea Jean-Joseph Merlin. 90 anni fa, nel 1936, la politica Rosa Russo Iervolino. Nel 1940 l'attrice Lorella De Luca, nel 1944 l'esploratore Reinhold Messner e nel 1950 il primo ministro indiano Narendra Modi. Nascevano oggi anche lo psichiatra e psicologo Paolo Crepé, nel 1951, i giornalisti Aldo Cazzullo e Monica Gasparini, nel 1966, l'imprenditore e personaggio TV Gio Bastianich, nel 1968, l'attore e regista Alessandro Siani, nel 1975, il calciatore campione mondiale 2006 Simone Perrotta, nel 1977, e la sindaca di Genova, 10 volte campionessa italiana di lancio del martello, Silvia Salis, nata in questo giorno nel 1985. Era l'ultima segnalazione per il 17 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Abbiamo ascoltato Frank Sinatra con Strangers in the Night, perché era il singolo più venduto nel 1966, esattamente 60 anni fa, il 17 di settembre. E siamo giunti alle 9 anche per questo giovedì 17 settembre appunto, e dunque spazio nuovamente all'informazione con la redazione nazionale. Ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: È tempo di tornare al volante di una BMW. Con il Back to School di Gino BMW trovi offerte pensate per ripartire alla grande. BMW Serie 1 da 248 euro al mese, BMW Serie 2 Active Tourer da 288 euro al mese, BMW X3 da 448 euro al mese, con valore futuro garantito e polizza furto e incendi inclusi. Questo settembre scegli Gino BMW. Scopri il piacere di guidare con Gino BMW. Vi aspettiamo da Gino BMW a Cuneo, Biella e Albenga. Domenica 27 settembre, a Dronero, l'undicesima passeggiata per la vita.
3: Passeggiata benefica, non competitiva, in ricordo di Anna e Paolo, il cui ricavato dalla vendita dei pettorali verrà devoluto all'AIL Cuneo e all'Associazione Fiore della Vita di Savigliano.
2: Puoi acquistare i pettorali nei punti prevendita che puoi trovare sulle pagine Facebook e Instagram Passeggiata per la Vita.
3: Oppure domenica, direttamente in piazza Martiri della Libertà a Dronero. Info 380 317 5118.
2: Puoi scegliere tra due percorsi e venire anche con il tuo amico a quattro zampe. Abbiamo un pettorale anche per lui.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: In apertura ci occupiamo di intelligenza artificiale. OpenAI, in un post sul suo blog, ha reso noto di aver riscontrato 6 casi di comportamento imprevisto preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale negli ultimi 6 mesi, in aggiunta all'incidente che in estate ha interessato Hugging Face. L'azienda si è inoltre impegnata ad adottare un nuovo sistema di segnalazione per eventuali futuri comportamenti anomali durante le fasi di test. L'annuncio del colosso dell'AI è giunto in un momento di crescente pressione sulle aziende di intelligenza artificiale perché affrontino con maggiore serietà le questioni relative alla sicurezza e al cosiddetto disallineamento dei modelli.
0: Il governo italiano abolisce il bollo su auto medio-piccole e moto nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Oggi il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le opposizioni però attaccano e definiscono la mossa del governo una spudorata manovra elettorale. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. Da quella data entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili.
1: L'artista americano Peter Max, autore tra l'altro della copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles del 1969, è morto all'età di 88 anni. Nato a Berlino nel 1937, fu costretto a fuggire dal nazismo. Negli anni 60 Max divenne un artista celebre per le sue composizioni dai colori vivaci, ispirate alla psichedelia. Creò il primo logo dell'emittente musicale MTV negli anni 80 e fu scelto come artista ufficiale dei mondiali di calcio del 1994 negli Stati Uniti.
0: La cronaca, l'ondata di maltempo che per il momento sembrerebbe risparmiare Milano, dove era stata diramata un'allerta meteo gialla, ha travolto Como. Il comune, che affaccia sul lago, ha dovuto fare i conti con l'abbondante pioggia caduta sul territorio. Un temporale molto violento che ha provocato smottamenti e frane sulle strade.
1: Sono saliti a 89 i casi sintomatici legati al focolaio di tossinfezione alimentare che ha coinvolto diverse scuole nel bresciano. Tra questi ci sono anche 14 bambini attualmente ricoverati. Le loro condizioni sarebbero in miglioramento o comunque stabili. Intanto continuano gli accertamenti anche da parte del NAS dei Carabinieri. Sotto la lente ci sono i pasti che sono stati serviti nelle mense scolastiche tra giovedì 10 e venerdì 11 settembre.
0: Siamo al calcio. La prima sconfitta di Ruben Amorim sulla panchina del Milan arriva tra i fischi di San Siro all'esordio in Europa League. Il Benfica passa 2-0 e ancora una volta il primo tempo a pesare sul risultato finale. Non so se sia un problema mentale, ha detto il tecnico rossonero, che ha aggiunto: non possiamo concedere gol in quei pochi momenti in cui dobbiamo difendere l'area. Già abbiamo difficoltà a fare gol, se li subiamo diventiamo nervosi e diventa tutto più difficile. Stasera alle 21 esordisce nella stessa competizione la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento per questo giovedì 17 settembre con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della nostra provincia. In apertura del quotidiano La Stampa, Monviso e Po sotto scacco del clima. Allarme per grandi frane e siccità. Allo studio una piattaforma dove gli escursionisti dovranno registrarsi almeno 48 ore prima della gita. Le alte temperature delle ultime estati stanno cambiando l'ecosistema del Re di Pietra. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata a un nuovo spazio del possibile a Palazzo Santa Croce debutta il centro culturale Sclub con oltre 3 giorni di eventi. Voltiamo a pagina al primo piano interamente dedicato ad approfondire il titolo di apertura Montagne sicura e registrazione online, la mossa di Cirio dopo le frane in quota in regione. Il tavolo sul Re di Pietra, l'obiettivo non è limitare l'accesso ma rendere la fruizione più sostenibile. E poi ancora la lunga estate di crolli, allarme sul Monviso per il clima che cambia. Ultimo grande distacco lo scorso 1° settembre dal bacino di Rei, l'attività è proseguita nel canalone a monte del lago Chiaretto, 10.000 metri cubi la quantità di materiale franato secondo le stime dei tecnici di ARPA Piemonte. Sempre in primo piano ma nella pagina successiva, sul grande fiume in agonia arriva la carovana del Po. La campagna è promossa dall'autorità di bacino distrettuale da Legambiente nell'ambito del progetto europeo Life Climax, pensato per raccontare le fragilità. Andiamo oltre a pagina 35, nella città che si mette in cammino, nessuno va lasciato indietro. L'8 novembre a Cuneo torna la Stracuni, che quest'anno sarà dedicata al tema dell'integrazione. Voltiamo pagina e passiamo alla cronaca. Due in treno provocarono paure e gravi disagi, 2 cugini a processo, entrambi di Resegno, ieri in tribunale a Cuneo per resistenza pubblico ufficiale legata ai ritardi sulla linea Torino-Savona. E poi ancora un titolo di cronaca, lei va a scuola, consegni sul collo, genitori accusati di maltrattamenti. Sentite in aula anche le testimonianze di alcuni amici della vittima e docenti. Sono 3 gli anni di condanna chiesti dal PM per entrambi i genitori, che devono rispondere anche di lesioni. 10 ottobre si terrà in tribunale a Cuneo l'ultima udienza, nel corso della quale sarà pronunciata la sentenza. A pagina 39 l'avvocato che portò a Cuneo il Cantagiro, Antonio Sartoris, figura storica del foro di Cuneo, è morto a 95 anni, oggi camera ardente alla fondazione Casa Delfino. E poi ancora un titolo di cronaca, bracciante investito e ucciso sulla provinciale 662, tragedia ieri tra Saluzzo e Savigliano nel comune di Lagnasco. Passiamo al web, vediamo l'apertura alle 9:11 dei quotidiani online. Targato CN si aggiorna l'home page, carcere di Alba e Saluzzo, aggressione a un agente, telefoni cellulari sequestrati, nuovi episodi segnalati dall'OSAP nei 2 istituti penitenziari cunesi. Ad Alba un detenuto avrebbe aggredito un agente, a Saluzzo diversi dispositivi sono stati trovati durante le perquisizioni e in un parco destinato a un detenuto, Passiamo a cunodice.it, in apertura l'infermieristica, crescono le candidature in Piemonte, per la prima volta il numero degli aspiranti studenti supera quello dei posti messi a bando, confermando la crescente attrattività della professione tra le nuove generazioni. Cuneo24.it, in copertina Allison vuole chiudere lo stabilimento di Sommariva Perno, sindacati di metalmeccanici in sciopero. Appunto, l'ex stabilimento Dana Graziano di Sommariva a Perno è stata annunciata la chiusura con il trasferimento dei 180 dipendenti a Rivoli. Oggi è stato proclamato uno sciopero con presidio in fabbrica. Vediamo ancora Idea Web TV, in apertura a un cantiere lungo 975 giorni, un'opera che durerà oltre noi. L'architetto cunese Flavio Bruna, direttore dei lavori, racconta la trasformazione di Santa Croce tra storia ritrovata e futuro. E con questo titolo è tutto, con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della provincia per la giornata di oggi. I prossimi aggiornamenti con le news tra mezz'ora.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Etap Mondovì by Tour de France, 18, 19 e 20 settembre. La Gran Fondo e la pedalata Alpi del Mare. Sport, musica, concerti, condivisione. Iscriviti alla competitiva o alla pedalata. Per te un ricco pacco gara. Il costo della competitiva è di 75 euro, 25 invece per la pedalata.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. I finalisti di una passata edizione di X Factor si sono cimentati con Yoga da Friend.

You Have Got a Friend, una cover, una interpretazione dei finalisti di X Factor di un'edizione di qualche anno fa. A proposito di X Factor, questa sera va in onda la seconda serata dei provini di X Factor, giunto alla 20ª edizione. Tra i giudici sono stati riconfermati Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Jake La Furia. Invece Achille Lauro è stato rimpiazzato, il suo posto è stato preso da Irama. Appunto, stasera andrà in onda la seconda serata di X Factor. Abbiamo sentito questa cover, diamo ancora spazio alla musica, lo facciamo con l'ultima canzone di Elisa, l'ultimo singolo di quest'anno, che si chiama Kintsugi.

0: Elisa con il suo ultimo singolo Kintsugi ci ha accompagnato all'appuntamento delle notizie delle 9.30 e quindi diamo la linea a Nicola De Muro della redazione nazionale per le ultime Italia Mondo.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Niente più bollo dal 2027 per auto fino a 80 kW e tutte le moto. L'esenzione riguarderà circa il 70% del parco veicolare nazionale, la totalità dei motocicli. Il costo stimato della misura è di 2,3 miliardi di euro. Il gettito destinato alle regioni verrà rimborsato dallo Stato attingendo ai fondi inutilizzati del PNRR. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha difeso la norma presentandola come un passo coerente con la promessa di ridurre la pressione fiscale sulle famiglie. Di parere opposto tutte le forze d'opposizione che parlano di regalia elettorale. Il Consiglio dei Ministri ha inoltre prorogato il taglio delle accise sui carburanti in scadenza proprio nella giornata odierna. Da domani scatta un ribasso di 12 centesimi al litro sul gasolio per una settimana, seguito da un ridimensionamento dello sconto a 6 centesimi nella seconda settimana con copertura fino al 5 ottobre. Successivamente si farà ricorso al meccanismo delle accise mobili. Individuato e denunciato a piede libero per lesioni, l'uomo che nei giorni scorsi ha ferito diverse donne, si indaga su 4 casi con pallini sparati da un'arma d'aria compressa in via della Giuliana a Roma. Si tratta di un italiano 50enne disoccupato, già interrogato dai carabinieri alla presenza del suo avvocato. L'uomo, individuato con una rapida attività investigativa, ha ammesso le responsabilità e ha affermato di aver sparato per divertimento. Intanto è stata operata Cristina Stillitano, la scrittrice colpita a un braccio, le è stato rimosso il proiettile. Condanna unanime e bipartisan per l'aggressione a un rabbino che stava alla fermata dell'autobus a Milano. La vittima, referente della sede di via Soderini della comunità ebraica, è stato attaccato da 3 ragazzi che hanno tentato di sfilargli il copricapo tradizionale e poi di spingerlo e colpirlo. Il rabbino però è riuscito a fotografarli mentre scappavano prima di essere accompagnato al pronto soccorso. I 3 che lo hanno insultato in lingua araba sono stati subito rintracciati e portati in questura. Un 20enne tunisino è stato arrestato. Altri 2 denunciati. I tassi di interesse negli Stati Uniti dovrebbero essere all'1% o anche meno. Siamo in piena espansione. Così il presidente Trump, che boccia la decisione della Fed di rialzare i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali, portandoli così al 4%. È il primo rialzo dei tassi dal 2023 ed è il primo deciso da quando il capo della Federal Reserve è Kevin Warsh, che a gennaio era stato scelto proprio da Trump. Serata di Coppa da dimenticare per il Milan. I rossoneri incassano un gol per tempo e perdono 2-0 in casa col Benfica nella prima giornata di Europa League. Stasera entra in scena la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC. È tutto, a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon giovedì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Segnaliamo che per un incidente sulla tangenziale di Torino tra l'innesto con la tangenziale sud e la statale 24 in direzione Aosta si viaggia incolonnati tra il Dross e la statale 24 in direzione Aosta. Per il solo traffico intenso segnaliamo code tra Venaria e l'innesto con la sud in direzione Piacenza. Code anche sulla diramazione per Pinerolo tra il Dross e Corso Orbassano in direzione Torino e sulla diramazione per Moncaglieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Entriamo nel vivo della giornata di oggi, o meglio nella data di oggi, questo 17 settembre, soprattutto dal punto di vista musicale. Infatti entriamo nella mezz'ora in cui suoniamo, ricordiamo e celebriamo tutti i personaggi della musica che in qualche modo sono legati alla data di oggi, tra compleanni, pubblicazioni di singoli particolari che hanno avuto particolare successo e molto altro. Ma prima di fare questo diamo ancora un quadro generale alla data di oggi con i fatti storici del passato, tutte le curiosità e caratteristiche insieme al nostro Francesco Cataldo.
1: È giovedì 17 settembre 2026. La Chiesa Cattolica ricorda San Roberto Bellarmino. La luna è crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la cerimonia è il fumo dell'amicizia. Insomma, non c'è bisogno di convenevoli quando un legame è davvero profondo. E si celebra la giornata mondiale per la sicurezza del paziente. Per i fatti del giorno nel passato, insieme al sito accaddeoggi.it, iniziamo dal 1156. In questo giorno l'imperatore del Sacro Romano Impero Federico Barbarossa concedeva il privilegio Minus a Enrico II Jasomirgot, che separando l'Austria dalla Baviera preparava la nascita dello Stato austriaco. Nel 1871 inaugurazione per il tunnel ferroviario del Fréjus che collega Italia e Francia aveva richiesto 14 anni di lavori. Nel 1931 veniva presentato a New York il prototipo del disco Long Plain, il supporto sonoro con maggiore durata di riproduzione che sarebbe entrato in commercio 17 anni dopo. Nel 1939 il campionato italiano di calcio prendeva il via con una novità. Ai giocatori era stato apposto un numero sulla maglia per migliorarne l'individuazione. Nel 1970 due bidoni di benzina esplodevano davanti al garage del direttore del personale alla Siemens a Milano. Era la prima azione delle Brigate Rosse. 50 anni fa, nel 1976, il governo varava la tassa una tantum su auto, moto e barche per finanziare gli aiuti al Friuli colpito dal terremoto. Nel 1985, nel processo di primo grado, il conduttore TV Enzo Tortora veniva condannato a 10 anni per associazione mafiosa. Sarebbe stato assolto con formula piena un anno dopo. 20 anni fa, nel 2006, battendo il Belgio, l'Italia conquistava per la prima volta la Fed Cup di tennis con Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Mara Santangelo e Roberta Vinci. E nel 2024 la Norvegia diventava il primo paese al mondo in cui il numero di auto elettriche supera quello delle auto a benzina. Sono nati il 17 settembre, nel 1735 l'inventore dei pattini con ruote in linea Jean-Joseph Merlin. 90 anni fa, nel 1936, la politica Rosa Russo Iervolino. Nel 1940 l'attrice Lorella De Luca. Nel 1944 l'esploratore Reinhold Messner. E nel 1950 il primo ministro indiano Narendra Modi. Nascevano oggi anche lo psichiatra e psicologo Paolo Crepé, nel 1951, i giornalisti Aldo Cazzullo e Monica Gasparini, nel 1966, l'imprenditore e personaggio TV Gio Bastianich, nel 1968, l'attore e regista Alessandro Siani, nel 1975, il calciatore campione mondiale 2006 Simone Perrotta, nel 1977, e la sindaca di Genova, 10 volte campionessa italiana di lancio del martello, Silvia Salis, nata in questo giorno nel 1985. Era l'ultima segnalazione per il 17 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: E ringraziamo Francesco Cataldo per questo almanacco e per tutte le curiosità e le caratteristiche che ci ha raccontato per questo 17 settembre. Entriamo appunto nel vivo dell'almanacco, diciamo quello un po' più musicale. La prima notizia che vi devo dare è che è morto all'età di 88 anni Peter Max, un esponente dell'arte psichedelica che tra le varie opere che ha fatto nella sua carriera ha, appunto, è stato anche l'autore della copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles. Allora noi la ascoltiamo adesso, i Beatles con Yellow Submarine su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

È il sottomarino giallo dei Beatles, Yellow Submarine, l'abbiamo ascoltato per ricordare Peter Max, artista morto oggi all'età di 88 anni, che tra le altre cose aveva appunto, era l'autore della copertina dell'album, appunto Yellow Submarine. Tra gli altri aveva anche fatto il primo logo dell'emittente musicale MTV e fu scelto come artista ufficiale dei mondiali di calcio negli Stati Uniti del 94. Andiamo avanti con l'almanacco musicale di oggi, ricordiamo appunto i compleanni dei personaggi famosi, o meglio li celebriamo, ricordiamo i personaggi musicali che sono scomparsi magari nella data di oggi o le pubblicazioni che hanno avuto più successo, sempre legate a questo 17 settembre. Oggi compie gli anni Anastasia e noi allora la ricordiamo qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, con Not That Kind, e per lei sono 58 anni.

E adesso ci spostiamo in Italia, cambiamo genere, cambiamo stato, appunto ci spostiamo in Italia e lo facciamo con Mia Martini, perché 44 anni fa, nel 1982, il 17 settembre, pubblicava l'album Quante volte ho contato le stelle. Allora noi l'ascoltiamo con Quante volte.

0: tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini ha incluso anche un pacchetto accessori dal valore di 400 euro. Riparti con stile, riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini a Cuneo, Biella e Albenga.
1: Non ci sono più scuse per rimandare la cura del tuo sorriso. Ricordi cosa dicevi prima delle vacanze?
2: Me ne occuperò dopo l'estate.
1: Bene, il momento perfetto per agire è adesso.
2: Perché la salute della tua bocca e la bellezza del tuo sorriso non possono più aspettare.
1: Prenota oggi stesso una visita alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone. Chiama subito 0171 61 92 10. Il nostro centralino è attivo 24 ore su 24.
2: Siamo a Cuneo, in via Cascina Colombaro 37. E inoltre a Mondovì, Saluzzo e Bra.
3: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
4: La città di Mondovì vi aspetta per le tappe by Tour de France il 18, 19 e 20 settembre. La Gran Fondo e la pedalata al Pi del Mare. Sport, musica, concerti, condivisione. Venerdì sera la Music Run. Sabato la serata d'ingresso libero con la vita 30 anni per ballare, cantare i successi di qualche anno fa. Iscriviti alla competizione o alla pedalata. Per te un ricco pacco gara e la possibilità di vivere una 3 giorni indimenticabile. Mondovì vi aspetta per un weekend sportivo, simpatico e divertente.

oggi è anche il compleanno di Gio Bastianich, che oltre ad essere un imprenditore, personaggio televisivo con Masterchef, è anche un cantante musicista, fa anche dei tour in giro per il mondo, è stato anche in Italia più volte, tant'è che il gruppo che lo accompagna nei suoi tour è un gruppo folk blues napoletano, che si chiama La Terza Classe. Allora noi lo celebriamo, gli facciamo gli auguri ascoltando This Good Man, Gio Bastianich e La Terza Classe.

0: E appunto lui era Joe Bastianich insieme al gruppo La Terza Classe, che lo accompagna nei suoi tour musicali in giro per il mondo. Joe Bastianich, che forse non vi ho detto quanti anni compie, ne fa 58 oggi, nato nel 1968. Quindi auguri a Joe Bastianich. Siamo giunti alle 10.02, dunque al momento dell'oroscopo. Diamo spazio all'astrologia e scopriamo segno per segno cosa ci aspetta per oggi, tutte le, insomma, quello che sarà la giornata di questo giovedì 17 settembre, un po' i consigli utili per affrontarla al meglio.
1: Eccoci arrivati anche all'oroscopo del 17 di settembre, ben ritrovati a tutti. Ariete, noterete dentro di voi un lieve miglioramento d'umore. Toro, tutto andrà per il meglio, ma non sarete completamente soddisfatti. Gemelli, vi attende una giornata complessivamente positiva. Cancro, evitate scelte impulsive o dettate dalla fretta. Leone, siate pazienti e colpirete i bersagli che vi stanno a cuore. Vergine, potrete contare su buoni affari se vi occupate di commercio. Bilancia, sarà migliorata la vostra disponibilità verso il prossimo. E Scorpione, la salute dovrà essere tenuta, attenzione, sotto controllo. Sagittario, non siate precipitosi, non fatevi prendere dall'ansia. Capricorno, nel lavoro tutto ok, però siate un pochino meno suscettibili. Veniamo all'acquario, i vostri progetti subiranno qualche rallentamento e pesci, stelle contrastanti oggi soltanto parzialmente favorevoli. E con questo è tutto per l'oroscopo del 17 settembre. A tutti voi una buona giornata, appuntamento.

0: Marina Ray con Because of You ci ha accompagnato alle 17.07 all'appuntamento con le risate e con il buon umore. Questo significa solo che è il momento di lasciare spazio alle badole. Io vi saluto e vi ringrazio per essere stati in mia compagnia in queste prime ore del mattino. L'appuntamento come sempre è domani dalle 7 con l'informazione a carattere nazionale, a carattere locale, le nostre immancabili rubriche e molto altro. Quindi vi auguro una buona giornata e vi lascio nelle buone mani delle badole online.
1: Le badole online.

0: aria di festa qui a Radio Piemonte Sound, perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni, con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo. Lo sapete che la Russia ha vietato l'uso degli iPhone, dei prodotti Apple, ai dipendenti statali? L'azienda di Cupertino spierebbe i russi della Casa Bianca. Allora loro non glieli fanno usare, perché a noi ce ne frega, così, no?
1: Relativamente.
0: Ah, quello del KGB.
2: iPhone Oske? Io telefonisco? Sì? iPhone Oske?
1: Parla un po' come Zlatan.
0: E io ti spio.
2: È un po' Zlatan così, no?
0: È vero, sembra un po' Zlatan.
2: Magari.
0: Zlatan ne fa due di te.
2: Sì. Mi tira anche uno schiaffone e mi manda direttamente in Piazza Galimberti senza passare dal via.
0: Però vabbè. Passi sotto il portale dell'illuminata.
2: L'accendo di giorno l'illuminata, ecco qua. Il panto illuminato.
0: Passi vicino lì ai tendoni da cantiere, vroom!

0: Le chiacchiere delle badole online.
1: Sì, poi sono più, sai, quando devono tirarsi
2: prenditi
1: su. Prenditi
2: uno come Barbero che ha 36 anni, già vive di minestrine prostata, scusa.
1: Questa è pesantissima.
3: Ieri me l'ha detta fuori onda, non me l'aspettavo così in diretta a Zanzara.
2: Minestrine prostata.
1: Se hai tu dei problemi. Come fossimo io il giorno, tu la notte, tu viso. E dire che è il più giovane dei tre,
3: ma perché infatti... sì, ma sono anche l'unico che ha la prostata. Sembra quasi
2: che non vuoi scherzare. Però si dice anche che gallina vecchia fa buon brodo, quindi
1: sì, allora la gallina migliore.

0: Mondadori Online, pillole di simpatia.
1: Allora, devi sapere, Panta, che la socia è un'abbonata Vogue, è una che...
2: Sì, sì, sì, la Bibbia della moda.
1: Non pratica.
2: Sono stata abbonata Vogue.
1: Ah, non sei più abbonata?
2: No, adesso non
1: giustamente
2: più.
1: Hai detto, è inutile che li butto via, brava, oh, socia, brava. Tanto poi lei non pratica, quindi... Sì, no, non ti buttare...
2: No, mi era stato regalato l'abbonamento.
1: Ah, ok.
2: La casa editrice di Vogue mi aveva regalato l'abbonamento.
3: No, te le tieni ancora, fai ancora come quelli che si tengono le riviste nel cassetto, ogni tanto no, se le va a leggere.
2: Non c'è che dire, ci sono delle foto notevoli.
1: Sì. Io adesso sono innamorata di alcuni tutorial che vedo sui social. Ci sono un tot di che ne so, la Carla Gozzi, per esempio.
2: Ah,
1: no?
2: Sì, sì.
1: Guarda che dà degli input mica male.
3: La Carla Gozzi è quella di Real Time che faceva sì, ma come ti vesti?
1: Sì, okay. Sì, esatto. Esatto.
4: Cosa so?
1: Che sai? No, guarda, intanto ho detto una cosa che io non conoscevo. Allora, se tu metti la giacca, non so, pantalone nero, la giacca bianca, spezza, accorcia. Adesso ti faccio un po' l'imitazione da Carla Gozzi. Mai! Perché spezza la figura. Invece ton su ton. Ti falto.
3: Tom viene fuori.
2: Ton su ton. Oh, wow.
1: Ti falto.
2: E uè. Je suis Catherine Deneuve.
1: Tu fai ridere, però. Lei banfa, però nel frattempo io mi studio.
2: Ton su ton.
3: Tutto noir. Bonolis direbbe nel suo Avanti un altro, tutto noir come un baccarò. Ma
2: e Bawa
1: Danton
3: Danton. Mi devi spiegare questi modi, ma mi farai un corso prima o poi?
1: Ma non ti preoccupare, che ti porto a fare un

0: grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
1: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
1: Abbiamo esteso la nostra copertura per esserti sempre vicino. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio o autoradio DAB, non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. L'abolizione del bollo auto e moto dal 1 gennaio 2027 scatta l'addio alla tassa per le moto e per le auto con potenza fino a 80 kW, pari a oltre 2/3 del parco circolante. La misura strutturale da 2,3 miliardi di euro vedrà lo Stato rimborsare i minori incassi delle regioni attingendo alle risorse non spese del PNRR. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica il provvedimento come prova tangibile della volontà del governo di ridurre il carico fiscale sulle famiglie. Diametralmente opposte le reazioni delle opposizioni, che accusano l'esecutivo di mettere in atto una mossa demagogica e una marchetta elettorale a ridosso delle urne. E poi il CDM di ieri ha deciso la proroga del taglio delle accise. Lo sconto sul diesel, che scadeva oggi e valeva 17 centesimi al litro, a partire da domani e per una settimana scenderà a 12 centesimi al litro. Poi per la settimana successiva, sino al 5 ottobre, lo sconto scenderà ulteriormente a 6 centesimi e sarà in vigore fino al 6 ottobre. Successivamente si farà affidamento sul meccanismo delle accise mobili per contenere i prezzi. Dazi molto pesanti, li annuncia il presidente americano Trump reagendo alla notizia dell'inedito asse tra Canada e Unione Europea. L'alleanza transoceanica stretta tra il premier canadese Carney e la presidente della Commissione Europea von der Leyen, che ha proposto il Canada come primo membro associato dell'Unione. Intanto il presidente americano incassa anche un altro smacco con la decisione della Fed di rialzare i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali. È il primo rialzo dei tassi dal 2023, anche il primo deciso da quando il capo della Federal Reserve è Kevin Warsh, che a gennaio era stato scelto proprio da Trump. Il caso Siegfried Ranucci al centro del CDA Rai, in programma oggi il giornalista sostituito alla conduzione di Report, nel pieno dell'inchiesta sull'attentato orchestrato da Walter Lavitola, ha presentato ricorso. Nelle stesse ore la RAI ha notificato al conduttore una contestazione disciplinare all'esito dell'istruttore del comitato etico in relazione alle sue dichiarazioni pubbliche. Ranucci ha 5 giorni per inviare la sua memoria difensiva, ma i suoi legali sottolineano già il tempismo della contestazione. Intanto proseguono le indagini sulle operazioni di Lavitola, che rimane nel carcere di Rebibbia. Nel mirino degli inquirenti un buco di 4 mesi nello scambio di messaggi con l'amico giornalista. Per gli inquirenti l'anomalia potrebbe nascondere una cancellazione. Ultimi giorni per partecipare alla scelta della nuova serie di banconote in euro.
1: Sta per chiudersi il sondaggio lanciato dalla BCE per scegliere il volto delle future banconote in euro. A più di 20 anni dall'emissione della prima serie, la BCE sta lavorando per rinnovare le banconote, per renderle ancora più sicure e tecnologicamente avanzate, con una nuova veste. Per sceglierle sono stati coinvolti tutti i cittadini europei, una comunità di circa 358 milioni di persone che ogni giorno utilizza e maneggia le nostre banconote. Il sondaggio è online e aperto a tutti. È possibile indicare la propria preferenza tra i 10 progetti grafici arrivati in finale. I temi sono cultura europea e fiumi e uccelli. Il risultato del sondaggio contribuirà alla scelta definitiva della BCE, che deciderà tenendo conto anche della qualità grafica dei progetti, della loro accessibilità e della possibilità di integrare efficaci caratteristiche di sicurezza. Si può votare fino al 21 settembre direttamente sul sito della Banca Centrale Europea o anche su quello della Banca d'Italia.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un saluto, ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per lavori segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino tra Venaria e Borgaro in direzione Aosta. Ci occupiamo poi della provincia del Verbano Cusio Ossola. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 39 nel comune di Stresa. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione, tra meno di un'ora.
5: Questo è un messaggio molto difficile da fare. Massimo Parisi, conduttore radiofonico cuneese, prima da Radio Piemonte Sound, poi in tanti network, sta affrontando un viaggio negli Stati Uniti per una cura che può dargli più tempo. Massimo Parisi ha scoperto 2 anni fa di avere un cancro che purtroppo è diventato incurabile. Oggi sta affrontando un viaggio negli Stati Uniti per una cura sperimentale che potrebbe dargli più tempo. È molto costosa. Ha lanciato una raccolta fondi. Donare significa donargli tempo. La nostra radio vuole stringersi attorno ad un grande amico e quindi vi chiedo di andare sui social e cercare il profilo Massimo Parisi e donare. Diamogli un po' più di tempo.

Radio Cocktail, l'aperitivo in musica su Radio Piemonte Sound. Ogni sera un viaggio nel tempo, attraverso le canzoni per finire al meglio la giornata ed avere il giusto sprint per una serata divertente. Dalle 19:30, più o meno, su Radio Piemonte Sound.

0: se n'è arrivato con
1: la giacchetta, l'ho visto, elegante,
0: l'hai visto?
2: Gran figo.
1: Con la camicia.
0: No, adesso, no, gran figo, sì, detto, sì, no, sì, no, sì, non sì, devi sì, dirtelo da solo. Allora, non ci si deve lodare da soli. No. Te l'ho detto io, sembri un bell'ometto.
2: Bene.
0: E andavi, e così era. Bon, non gran figo.
2: Vabbè, cioè, insomma, me la cavavo bene.
0: Eri carino con la giacca.
1: No, mi sono chiesta come fosse possibile, cioè qual era la ragione per la quale tu arrivassi qui con la giacca e la camicia.
0: Beh, eravamo in trasferta al mattino, no? Non te lo ricordi? Eravamo in
1: una trasfertona per mettere giacca, sì, e camicia,
2: sì, sì.
0: Certo,
2: quando porti in giro il nome dell'azienda è giusto che vai sempre ben vestito, ben tenuto, a parte le scarpe, sulle scarpe hai avuto da ridire, sulle scarpe.
0: Sì, le scarpe, sì, sì, no, non c'eravamo ancora, ma tu hai detto che non le trovavi perché non avevi ancora fatto il cambio armadio.
2: Sai quando sei in ritardo che esci di casa già quei 5 minuti dopo? Io ve l'ho raccontata. Sono entrata in macchina e ho perso la chiave della macchina sotto il sedile. Dentro il garage diventa un dramma.
0: Adesso,
2: se sei già in ritardo. Perché è buio, non sai dove è finita la chiave. E insomma, tu
0: ma cosa c'entrano con le scarpe? Le scarpe dovevi prepararle prima.
2: Le scarpe erano in garage e quindi il tempo che ho dovuto cercare la chiave,
0: ma non potevi tirarle su il giorno prima, cioè avevi le scarpe lì da andare a fare la gita in montagna su alla Fauniera,
2: vabbè.
0: e allora
2: mi fanno più
0: avevi sbagliato anche valle, dovevamo andare in Valmaira e tu eri alla Fauniera, che quella della valle.

0: Pillole Online, ogni giorno un sorriso.
1: Chiacchiere, buon umore e simpatia, i momenti migliori delle Badole Online.
2: Eravamo un po' in frubbia con le cuffie.
3: Stiamo si giocando dice, a far la maglia.
2: Ci vuole un po', ci vuole
4: sì,
2: un po'.
4: Sì, siamo un po' in frubbiasa. Un sacco di sorprese stamattina vi aspettano, quindi preparate.
2: Occhio che lo sai, quando arriva il figlio al prodigo poi bisogna ammazzare l'agnello.
3: Beh, ti facciamo fuori, pace.
2: No, Ciccio, sai chi fa l'agnello oggi?
3: Sai chi fa l'agnello oggi?
2: Prova a immaginare.
3: Ma no, poverino, appena ritornato.
2: No, prova a immaginare.
3: No, io non immagino altro.
2: Non è che possiamo moltiplicare i pesci e i pani, cioè la parabola è quella.
3: Vabbè, però...
2: Non so cosa dirti.
3: E l'agnello cosa c'entra?

0: c'è Arisa che sta cercando un fidanzato. Ha deciso di utilizzare i social in qualche maniera per cercare il fidanzato. Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, massimo 45 anni, economicamente autosufficienti, a cui piaccia solo ed amatti l'organo sessuale femminile.
1: Vai impazzita.
0: Questa è Arisa. In particolare il mio, che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino, aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, il suo alter ego artistico. Si offre verità corpo, anima e cervello, fedeltà semeritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d'umore, ma tutto risolvibile con un abbraccio e la buona fede. Solo intenzioni serie, nessuna bugia, no perdi tempo. Andata a pubblicare contemporaneamente due fotografie di come mamma l'ha fatta. Una davanti, sì, e una dietro. Cioè, proprio, hai presente come quando vai su autoscout.it a cercare una macchina, ci sono le fotografie del davanti, del cruscotto, del sedile.
1: Hai fatto un super confronto.
0: Il cofano posteriore, insomma.
1: Ecco.
0: Sì. Il posteriore con la targa c'è tutto.
1: Alle curve.
0: A casa mia si dice, nella ciscia si pasticcia.

So Right, che bella questa canzone, America. 10:56, siamo pronti per salutarvi, per lasciare tutto in mano a Lorenzo Bartoli con la sua, col suo Pianeta Italia, che inizia, diciamo, anche qualche minuto prima, perché noi chiudiamo con Lucio Battisti, quando si chiedeva ancora tu, ma non dovevamo vederci più. Eccola qua. Grazie per essere stati con noi, a domani con il meglio delle Badole Online.

0: sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: È tempo di tornare al volante di una BMW. Con il Back to School di Gino BMW trovi offerte pensate per ripartire alla grande. BMW Serie 1 da 248 euro al mese, BMW Serie 2 Active Tourer da 288 euro al mese, BMW X3 da 448 euro al mese, con valore futuro garantito e polizza furto e incendi inclusi. Questo settembre scegli Gino BMW. Scopri il piacere di guidare con Gino BMW. Vi aspettiamo da Gino BMW a Cuneo, Biella e Albenga.
2: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio.

0: Pianeta Italia. Pianeta Italia, solo musica italiana.
1: Eccoci qui, buongiorno amici, buona giornata. Questo è Pianeta Italia. Oggi iniziamo con questo bellissimo duetto.

Avete riconosciuto entrambi i protagonisti del duetto? Bene, se non l'avete fatto ve lo diciamo noi. Erano Mina con gli Audio 2 in coppia nel 1994, pensate, quindi con Rotola la vita. Parte così Pianeta Italia, saluti a tutti da Lorenzo Bartoli, grazie per essere dei nostri, benvenuti, se è la prima volta naturalmente che siete in nostro ascolto, vi ricordo che ogni giorno navighiamo tra gli anni 80, 90, 2000 della musica italiana, se avete voglia di farci anche la vostra segnalazione, è ben accetta, l'indirizzo Lorenzo @radiopianeta.it.

brano della Patti Nazionale del 2000, segnato proprio il decennio 2000, periodo d'estate ovviamente, una mattina d'estate uscita nella primavera, mi sembra, poco dopo la primavera, ci ha accompagnato ovviamente fino a settembre, una delle canzoni sicuramente più ascoltate e più suonate nelle radio

0: Pianeta Italia torna tra poco, dopo la pausa.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Domenica 27 settembre, a Dronero, l'undicesima passeggiata per la vita.
3: Passeggiata benefica, non competitiva, in ricordo di Anna e Paolo, il cui ricavato dalla vendita dei pettorali verrà devoluto all'AIL Cuneo e all'Associazione Fiore della Vita di Savigliano.
2: Puoi acquistare i pettorali nei punti prevendita che puoi trovare sulle pagine Facebook e Instagram Passeggiata per la Vita.
3: Oppure domenica, direttamente in piazza Martiri della Libertà a Dronero. Info 380-317-5118.
2: Puoi scegliere tra due percorsi e venire anche con il tuo amico a quattro zampe. Abbiamo un pettorale anche per lui.
4: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
5: Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.

0: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. I fischi di San Siro sono la fotografia nitida del debutto da dimenticare per il Milan in Europa League. Il Benfica passa 2-0 con un gol per tempo, Luke Bacchio e Kaminski, contro i rossoneri che ancora una volta mettono in mostra uno dei limiti palesati da inizio stagione, approccio a dir poco morbido ai match, mai un gol nei primi tempi. Male il turnover varato da Morim, inefficace stavolta l'ingresso delle prime linee nella ripresa. A fine gara il pensiero di Musa e Pulisic.
2: Abbiamo delle idee chiare, siamo una squadra forte, stiamo dimostrando in tutte le partite contro squadre grandi che siamo capaci, quindi non bisogna chiamarla una situazione o quello che non è, non bisogna esagerare. Ho tanta fiducia in questa squadra, andremo avanti nella stagione e continuare a fare meglio.
3: Primo tempo tutta la squadra si aspetta un po', si guardano che tattica è messo sul campo, quindi penso che è questo un po' che le ultime partite non è andato per noi. Poi ovviamente non abbiamo scuse, noi siamo il Milan, dobbiamo giocare, dobbiamo fare gol.
1: Nelle altre gare della serata spiccano il blitz del Lione 2-1 sul campo dell'Anderlecht, la sorpresa dell'Omonia Nicosia 1-0 sul Celta Vigo, il 4-1 esterno dello Sparta Praga sull'Ararat Armenia. E stasera tocca all'altra italiana in lizza in Europa League, la Juventus. A Torino arrivano gli olandesi del NEC Nijmegen, sulla carta non proprio un avversario irresistibile, ma in casa bianconera il clima è pesante dopo la figuraccia di campionato col Sassuolo, i venti di crisi e il fantasma di Antonio Conte. Per Spalletti, il tecnico riassume a modo suo i rischi del match.
4: Questa continua pressione che se non ti trova sempre anche nei momenti più calmi da un punto di vista fatica fisica che è presente da tutte le parti, ma con i giri alti a livello di testa di essere pronto a qualsiasi iniziativa, può diventare una serata scomoda.
1: Più di 40.000 spettatori allo stadio, ma alle 21 fischio d'inizio dell'ucraino Derevinsky. Il campionato è intanto già proiettato al quinto turno, ultimo prima della sosta per le nazionali, col big match tra le due capoliste a punteggio pieno. Sabato Roma-Inter, sarà Massa ad arbitrare la gara dell'Olimpico. Tra gli incontri di domenica spicca Juventus-Atalanta diretta da Zufferli. Europei maschili di pallavolo, percorso finora netto per l'Italia che dopo la giornata di riposo torna in campo nell'ultimo incontro del girone. In tasca in anticipo il pass per gli ottavi, gli azzurri affrontano la Slovenia in una sfida per il primato nel gruppo che la squadra di De Giorgi guida a punteggio pieno con 4 vittorie su 4. Ultima quella con la Repubblica Ceca. Gianni De Gaetano.
5: Stavolta se ne va di remontada l'Italia Volley di Fefe De Giorgi alla caccia dell'Europa. Stasera ore 21.05 nell'ultima tappa del girone a Modena, gli azzurri si troveranno di fronte alla temibile Slovenia per chiudere la prima fase senza macchie. Con la manita, dopo il poker servito contro la Repubblica Ceca, per la verità non senza sofferenze, con il primo set perso 25-23, prima dell'entrata in scena da par suo del bomber, il 29enne Yuri Romanò, praticamente perfetto nello sgretolare la resistenza del sestetto di Novak, scrivendo il 68% di positività in attacco. 25-16, due volte 25-20, 3-1 per il tripudio dei quasi 5.000 del Palapanini e la gioia del commissario tecnico della nazionale.
6: Ci stiamo avvicinando alla fase delle partite dentro fuori, quindi dobbiamo stare molto focalizzati sul gioco, sulla qualità, sulla capacità di superare difficoltà, di cambiare le cose. Devo dire che i ragazzi su questo sono veramente speciali.
1: Tennis, dopo Jannik Sinner e Alexander Zverev, anche Carlos Alcaraz è sicuro di partecipare alle Finals di novembre a Torino. L'ATP ha ufficializzato il pass per lo spagnolo che, sebbene sia alle spalle di Shelton nella race dell'anno, è qualificato per la regola che tutela i giocatori certi di posizionarsi tra i primi 20 del ranking e che hanno vinto almeno uno slam nell'anno in corso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Prossime news tra mezz'ora.
7: Un saluto dai campioni dello sport.
8: Un saluto a tutti gli sportivi da Marta Bassino.

0: Canzone stupenda, ma l'album, anche il 33 giri, l'LP era sensazionale. Per quanto riguarda il momento Italia Graffiti, l'emozione è stata immensa, bellissima, secondo me è una delle più belle canzoni in assoluto del repertorio di Lucio Battisti. Siamo andati negli anni 70 appunto con il grande Lucio, il brano era La luce dell'est.
1: Sono dito nella piaga.

0: sera.
1: Una breve pausa, restate con noi, poi torniamo e torna la musica italiana.
2: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: Sono le 12:02.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In apertura il caso Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e feritone un terzo che avevano assaltato il suo negozio. Arriva un altro no. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato dunque inammissibile l'istanza di differimento pena legata alla richiesta di grazia. Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate. Anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso nei giorni scorsi.
2: Secondo l'ADN Cronos, nelle scorse settimane è stato recapitato presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito un proiettile indirizzato al ministro Giuseppe Valditara. Il proiettile era contenuto in una busta in cui c'era anche una lettera con frasi minatorie. Sul caso è stata sporta denuncia agli organi di polizia.
3: Tragedia scampata a Milano all'altezza della rotatoria di Cascina Merlata sopra la 4 Torino-Trieste, dove un tir è rimasto sospeso nel vuoto a 5 metri d'altezza. Dopo aver sfondato il guardrail, il mezzo pesante è rimasto incastrato con la parte frontale completamente sospesa nel vuoto su un cavalcavia nei pressi di un centro commerciale. L'autista 36enne è rimasto illeso.
2: Il cecchino del quartiere Prati a Roma, responsabile del ferimento della giornalista e scrittrice Cristina Stilitano e di almeno un'altra donna, ha ammesso di aver sparato in via della Giuliana con una carabina d'aria compressa per divertimento ed è stato denunciato a piede libero per lesioni. Si tratta di Edoardo Ciardiello Crescimanno, 50enne romano disoccupato. 7 gli episodi contestati all'uomo. Crescimanno aveva acquistato la carabina a 400 metri da casa sua nonostante non avesse il porto d'armi.
3: Siamo agli esteri, oltre 57.000 bambini sono stati costretti ad abbandonare le proprie case nello Yemen nelle ultime 2 settimane a causa della nuova escalation militare. È il dato condiviso dal Fondo delle Nazioni per l'Infanzia, UNICEF, secondo cui più di 104.000 persone sono rimaste sfollate dall'inizio della nuova fase di combattimenti.
2: La Presidente della Commissione Europea von der Leyen ha presentato a Strasburgo il Kids Act, pensato per proteggere i più giovani dalle minacce del mondo virtuale. Centrale l'approccio graduale e social vietato sotto i 13 anni, dai 13 ai 15 anni mini account sotto il controllo parentale. Solo dopo i 15 anni la possibilità di accesso autonomo. Ai gestori dei servizi viene chiesto di verificare l'età di chi si iscrive anche attraverso l'app appositamente sviluppata dall'Unione Europea.
3: E per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: ci sono più scuse per rimandare la cura del tuo sorriso. Ricordi cosa dicevi prima delle vacanze?
1: Me ne occuperò dopo l'estate.
0: Bene, il momento perfetto per agire è adesso.
1: Perché la salute della tua bocca e la bellezza del tuo sorriso non possono più aspettare.
0: Prenota oggi stesso una visita alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone. Chiama subito 0171 61 92 10. Il nostro centralino è attivo 24 ore su 24.
1: Siamo a Cuneo, in via Cascina Colombaro 37. E inoltre a Mondovì, Saluzzo e Bra.
2: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
3: È tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini ha incluso anche un pacchetto accessori dal valore di 400 euro. Riparti con stile, riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini a Cuneo, Biella e Albenga.
4: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco. La fabbrica di concimi, via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

cantava il grande Eugenio Finardi in Italia, oh dolce Italia. Dagli anni Ottanta, viva le emozioni italiane che mi lasciano sempre, ormai devo dire sono anni che ci siamo specializzati nella storia della musica italiana, però devo dire che ogni volta, ogni giorno, ogni mese c'è sempre qualcosa, magari anche di vecchio, soprattutto di vecchio, ma per me nuovo ed è bello da riscoprire, quindi non lo so, ancora non mi ha interrotto la sorpresa, diciamo, questo viaggio, vabbè.

0: giugno 1987 esce il primo disco mix di Giuni Russo in duetto con Donatella Rettore. Adrenalina è il titolo del motivo, brano provocatorio allo stesso tempo allegro, divertente, energico, che rappresenta il primo duetto artistico per la stessa Giuni Russo e il secondo per Donatella Rettore, che aveva duettato con Caterina Caselli nel 1983. Al momento della registrazione del brano, Giuni pensò di contattare la Rettore per proporle un duetto, trovando il brano particolarmente adatto alla personalità artistica della cantautrice veneta. Il testo fu scritto da Giuni Russo, mentre la musica da Maria Antonietta.
1: Pianeta Italia con Lorenzo Bartoli.
0: Prossimo motivo, andremo a toccare le grandi emozioni italiane. In arrivo c'è infatti Luciano Ligabue con un classico che è Piccola Stella senza cielo.

0: musica degli anni 90 con Filippo in Arteneck, con un mai, con un se, direttamente da Bologna, non vorrei dire stupidate, ma direttamente dalla Romagna, Emilio Romagna, sai che non mi ricordo.
1: Etap Mondovì by Tour de France, 18, 19 e 20 settembre. La Gran Fondo e la pedalata Alpi del Mare. Sport, musica, concerti, condivisione. Iscriviti alla competitiva o alla pedalata. Per te un ricco pacco gara. Il costo della competitiva è di 75€, 25 invece per la pedalata.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
3: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Ben trovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Ancora raid russi nella notte su Kiev, 18 feriti per droni e missili che hanno danneggiato anche una struttura scolastica, 7 feriti a Odessa dove è stato colpito un edificio residenziale di 19 piani. Le autorità ucraine denunciano anche che un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera della Tanzania diretta verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso, altri 3 membri dell'equipaggio feriti. Mosca comunica intanto di aver colpito ponti sul Dniester per il trasporto di armi dalla Romania, mentre le forze ucraine hanno colpito nella notte un aeroporto militare nell'oblast di Rostov e hanno attaccato una raffineria di petrolio a Yaroslav, mandandola in fiamme. Intanto la Russia si prepara alle prime elezioni parlamentari dall'invasione dell'Ucraina. Le urne saranno aperte per rinnovare la Duma di Stato, la Camera Bassa del Parlamento, dal 18 al 20 settembre. Escluso dalla tornata elettorale l'unico partito apertamente contrario alla guerra contro Kiev, Yabloko. La Commissione europea adotta lo EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e i 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Inoltre gli account dovranno prevedere garanzie come contatti sociali limitati e un tempo di utilizzo massimo di 1 ora al giorno. I bambini tra i 3 e i 13 anni potranno utilizzare servizi di video sharing specificatamente progettati per loro attraverso account gestiti dal genitore, sempre prevedendo un limite di tempo massimo. Lutto nel mondo dell'arte, si è spento a 88 anni Peter Max, l'artista che tra psichedelia e pop ha segnato la comunicazione visiva americana nei decenni a cavallo del 2000. Di origini tedesche, sfuggito alla Germania nazista con la famiglia, fu artista capofila della controcultura con uno stile hippie e groovy che lo ha visto firmare francobolli, poster giganti per la Casa Bianca, oltre alla memorabile copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles e il logo dell'emittente musicale MTV. Ed è tutto, a più tardi.
0: Prossime news tra mezz'ora.
2: Classico di Lucio Battisti.

0: La città di Mondovì vi aspetta per le tappe by Tour de France il 18, 19 e 20 settembre. La Gran Fondo e la pedalata Alpi del Mare. Sport, musica, concerti, condivisione. Venerdì sera la Music Run. Sabato la serata d'ingresso libero con la Vita 30 anni per ballare e cantare i successi di qualche anno fa. Iscriviti alla competizione o alla pedalata. Per te un ricco pacco gara e la possibilità di vivere una 3 giorni indimenticabile. Mondovì vi aspetta per un weekend sportivo, simpatico e divertente. La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Hai già visitato le nostre pagine social? No! Cosa aspetti? Sui profili WhatsApp, Facebook ed Instagram di Radio Piemonte Sound trovi le interviste in diretta ai nostri ospiti, le anticipazioni e le news sui programmi e tanto altro ancora. Vieni a seguire le nostre pagine social.

detto, questa è una di quelle canzoni, esatto, che rimane un po' nascosta, dimenticata, che in un periodo storico, in particolar modo in questo caso nel 2009, è stata suonata per diversi mesi, dopodiché ce la siamo completamente dimenticata. Ma non ditemi che non è un bel pezzo, non ditemi che non è un bel motivo questo.

0: Sono le 13.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Nei giorni scorsi una busta con un proiettile assieme ad una lettera con frasi minatorie è stata recapitata al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, esponente della Lega. Il governo ha espresso la sua vicinanza al ministro. Un proiettile e una lettera minatoria sono vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia, ha scritto in un post su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
2: Il premier canadese Mark Carney, parlando alla plenaria dell'Europarlamento, ha dichiarato che il Canada e l'Europa non sono legati da vincoli geografici, ma da un'affinità elettiva, scelta, rinnovata e proprio per questo ancora più forte. Canada ed Europa insieme sono più forti e costituirebbe un faro per le altre democrazie, ha sottolineato Carney. Ma di fronte ad un'alleanza Canada-Europa, il presidente americano Trump ha minacciato di imporre pesanti dazi sui prodotti europei ed interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea.
3: E siamo al caso Roggero, per il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato il suo negozio, arriva un altro no. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena legata alla richiesta di grazia. Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate. Anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso nei giorni scorsi.
2: La Digos ha arrestato un ventenne di origine tunisina con precedenti per rapine e per l'aggressione di un rabbino alla fermata dell'autobus a Milano. Secondo la ricostruzione lo avrebbe colpito con un calcio. Con il ventenne c'erano altri due ragazzi, entrambi denunciati. Si tratta di un 19enne di origine tunisina e un 22enne di origine marocchina, anch'essi con precedenti.
3: Un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero. Il capitano è rimasto ucciso e altri tre membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. Il natante era diretto verso uno dei porti ucraini. Il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino ha sottolineato che la Russia attacca sistematicamente i porti ucraini, le infrastrutture portuali e le navi mercantili civili, creando di fatto una minaccia per la navigazione internazionale nel Mar Nero.
2: Tra il 2019 e il 2025 gli over 55 al lavoro sono aumentati del 65%. Lo riferisce il presidente dell'INPS Fava, spiegando che il sogno di un paese che lavora più a lungo perché è cambiata la struttura della popolazione, ma più a lungo non equivale automaticamente a poter lavorare più a lungo. Non tutti i lavori, dice, consumano allo stesso modo e non tutti arrivano alla stessa età con le stesse risorse. Qui il nodo politico della longevità. E per le donne, dice, persiste il divario retributivo e le penalizzazioni dopo la maternità.
3: E questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito e a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Etap Mondovì by Tour de France, 18, 19 e 20 settembre. La Gran Fondo e la pedalata Alpi del Mare. Sport, musica, concerti, condivisione. Iscriviti alla competitiva o alla pedalata. Per te un ricco pacco gara. Il costo della competitiva è di 75 euro, 25 invece per la pedalata. È tempo di tornare al volante di una BMW. Con il Back to School di Gino BMW trovi offerte pensate per ripartire alla grande. BMW Serie 1 da 248 euro al mese, BMW Serie 2 Active Tourer da 288 euro al mese, BMW X3 da 448 euro al mese, con valore futuro garantito e polizza furto e incendi inclusi. Questo settembre scegli Gino BMW. Scopri il piacere di guidare con Gino BMW. Vi aspettiamo da Gino BMW a Cuneo, Biella e Albenga.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: 1985, quest'oggi grandissimi Mattia Bazar con Souvenir.

proposito di anni 80 e a proposito di cantautori, è il momento adesso di andare a riascoltare dal 1981 Rosalino Cellammare, ovvero in arte Ron, con Al centro della musica.

Questa è storia, quella che stiamo per salutare in sottofondo con Ron al centro della musica. Siamo nel 1981, grande sodalizio con

0: tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini ha incluso anche un pacchetto accessori dal valore di 400 euro. Riparti con stile, riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini a Cuneo, Biella e Albenga. Domenica 27 settembre, a Dronero, l'undicesima passeggiata per la vita.
1: Passeggiata benefica, non competitiva, in ricordo di Anna e Paolo, il cui ricavato dalla vendita dei pettorali verrà devoluto all'AIL Cuneo e all'Associazione Fiore della Vita di Savigliano.
0: Puoi acquistare i pettorali nei punti prevendita che puoi trovare sulle pagine Facebook e Instagram Passeggiata per la Vita.
1: Oppure domenica, direttamente in piazza Martiri della Libertà a Dronero. Info 380 317 5118.
0: Puoi scegliere tra due percorsi e venire anche con il tuo amico a quattro zampe. Abbiamo un pettorale anche per lui.

classico italiano per eccellenza, grande Riccardo Cocciante. Lo so che sono sicuro è una canzone che probabilmente sentirete ancora passare un po' da tutte le parti, però non lo so, mi è venuto in mente così stanotte. Che ti devo dire? Era il 1974. Lui è Riccardo Cocciante e naturalmente questa è Bella Senz'anima.

Marco Masini negli anni del grande, grandissimo successo. Era il 1995. Principessa, uno dei singoli più ricercati, più particolari, soprattutto più richiesti nelle radio, e che ha venduto davvero non poco.

Classici italiani all'interno di Pianeta Italia, era il lontano ormai, ahimè, 1985, Anna Oxa con A Lei. Anche questa signora, devo dire, di pezzi ne ha fatti e che sono rimasti nella storia della musica italiana.

alla fine. E adesso oggi chiudiamo sulle note di uno che può essere criticato, può essere amato, può essere non amato e amato in parte, e perché no. Comunque ragazzi, quest'uomo qui di successi ne ha fatti, e i suoi successi si cantano ancora non solo in Italia ma soprattutto in tante parti del mondo. È ancora un idolo veramente di fantastico, intramontabile. Sto parlando di Enzo Ghinazzi, sì, avete capito bene, sto parlando di Enzo Ghinazzi, in arte Pupo. Quest'oggi lo ricordiamo, lo riascoltiamo, e lo riconosciamo con questo motivo del 1980, dal titolo Un nuovo giorno. Io vi ringrazio, vi auguro

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La possibile alleanza tra l'Europa e il Canada fa infuriare Donald Trump, che minaccia di imporre pesanti dazi sui prodotti europei ed interrompere rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'UE. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump commentando la proposta annunciata dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Un'alleanza Canada-UE costituirebbe un faro per le altre democrazie, ha riferito il premier canadese Mark Carney all'Eurocamera.
4: Un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana diretta verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso e altri 3 membri dell'equipaggio sono rimasti feriti, lo denuncia il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino. Almeno 10 persone invece sono state uccise e 71 ferite negli attacchi avvenuti in Ucraina nelle ultime 24 ore. Nella notte Mosca infatti ha lanciato un attacco con droni e missili contro Kiev, colpendo edifici residenziali, istituti scolastici, edifici amministrativi, uffici, distributori di benzina, magazzini, automobili e anche la ferrovia.
3: La Commissione europea ha approvato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori quando navigano online. La proposta prevede il divieto di accedere alle piattaforme social per gli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account. Il testo introduce inoltre il principio dell'inversione dell'onere della prova. Spetta alle piattaforme di mostrare di essere sicure fin dalla progettazione. Tra i pilastri previsti c'è che i minori possono creare account autonomi solo a partire dai 15 anni. In alternativa alla proposta prevede il controllo parentale, consentendo ai tutori di creare mini account accessibili tramite l'account del tutore stesso.
4: Solidarietà della politica al ministro Valditara dopo che gli è stata recapitata una busta contenente un proiettile e una lettera con frasi minatorie. All'interno un messaggio che denunciava presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno. La presidente del Consiglio Meloni in un post sui social ha parlato di vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia.
3: Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al provvedimento che interviene sulla tassazione dei trasporti, combinando la sospensione del bollo auto per il 2027 e una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti destinata a contenere i rincari delle prossime settimane. La misura sul bollo si applicherà a una platea di circa 14 milioni e mezzo di veicoli, azzerando l'imposta per i versamenti dovuti tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2027. L'agevolazione è riservata alle auto con potenza pari o inferiore a 80 kW e a tutti i motocicli o ciclomotori. Ciascun contribuente ha però diritto all'esenzione per un solo veicolo.
4: Il calcio, dopo a Calhanoglu, l'Inter conferma che anche John Stones non sarà a disposizione di Christian Kivu per il big match contro la Roma di sabato alle 18. Il difensore inglese si era infortunato contro l'Udinese, gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare e flessori della coscia sinistra. L'obiettivo è riaverlo contro il Parma il prossimo 10 ottobre. Dopo il Milan intanto oggi tocca la Juventus debuttare in Europa League, i bianconeri ospitano gli olandesi del NEC, Spalletti potrebbe schierare dal primo Sarre e Woltemade con Colomani che arretrerebbe sulla tre quarti.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
5: Questo è un messaggio molto difficile da fare. Massimo Parisi, conduttore radiofonico cuneese, prima da Radio Piemonte Sound, poi in tanti network, sta affrontando un viaggio negli Stati Uniti per una cura che può dargli più tempo. Massimo Parisi ha scoperto 2 anni fa di avere un cancro che purtroppo è diventato incurabile. Oggi sta affrontando un viaggio negli Stati Uniti per una cura sperimentale che potrebbe dargli più tempo. È molto costosa. Ha lanciato una raccolta fondi. Donare significa donargli tempo. La nostra radio vuole stringersi attorno ad un grande amico e quindi vi chiedo di andare sui social e cercare il profilo Massimo Parisi e donare. Diamogli un po' più di tempo. Grazie.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.

0: Hit Parade Story. Le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi. Con Mirko Bencivenni. Dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.
1: Oggi siamo nel 1984 con i 20 singoli di musica italiana, quindi classifica tutta made in Italy, più venduti del 1984. Posizione numero 20 per la hit sanremese di Enrico Ruggeri, Nuovo Swing. Buon ascolto, benvenuti.

0: Gli anni 80, soprattutto il 1984, per questo personaggio che ha iniziato giovanissimo con i Decibel e poi successivamente dall'83 in avanti ci ha regalato grandissime soddisfazioni e singoli da solista. Saliamo di un gradino, 19 invece per Ron con Joe Temerario.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

Ci vieni con voi per Hit Parade Story, una hit story solo di musica italiana. Siamo nel 1984 e lasciandoci alle spalle alla 19 Ron con Gio Temerario, un passo più in su alla 18, una canzone molto dolce, romanticissima, Riccardo Cocciante, Sulla terra io e lei.

0: tempo di tornare al volante di una BMW. Con il Back to School di Gino BMW trovi offerte pensate per ripartire alla grande. BMW serie 1 da 248 euro al mese, BMW serie 2 Active Tourer da 288 euro al mese, BMW X3 da 448 euro al mese, con valore futuro garantito e polizza furto e incendi inclusi. Questo settembre scegli Gino BMW. Scopri il piacere di guidare con Gino BMW. Vi aspettiamo da Gino BMW a Cuneo, Biella e Albenga.
1: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo, ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: New Hit, le più nuove del momento.

0: Mettiamo per qualche istante la musica in stand-by, diamo la linea all'informazione, alla nostra redazione pronta con gli ultimi aggiornamenti, con le ultime notizie, le ultime news, e poi tra poco sarà ancora Hit Parade Story e New Hit.
1: Due minuti per l'informazione, Italia Mondo.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. La Commissione europea ha approvato il nuovo pacchetto di regole per l'uso dei social da parte dei minori. Sentiamo Daniela Ubaldi.
3: Dopo mesi di pressioni dei singoli paesi, di multe ai colossi del digitale, di allarmi, ricerche e dibattiti, arrivano le regole nell'uso di TikTok, Instagram e altre piattaforme social, ma anche di chatbot e videogiochi online. Nessun accesso ai social per i minori di 13 anni, nessun account personale prima dei 15 anni. Tra i 13 e 15 anni si potranno aprire dei mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. E questa è la stretta prevista dallo You Kids Act, il pacchetto che regola, oltre all'accesso dei giovani europei all'universo delle opzioni online, anche gli obblighi per le piattaforme. Siamo noi a decidere le nostre regole, non le big tech, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, anticipando ieri i contenuti e spiegando che il testo introduce il principio dell'inversione dell'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita.
2: E ieri, tra i tanti temi toccati nel discorso di Ursula von der Leyen davanti al Parlamento europeo, anche il cambiamento climatico, l'intelligenza artificiale e poi la nuova stretta alleanza strategica con il Canada, definito membro associato dell'Unione Europea. E oggi intervento dello stesso premier canadese Mark Carney davanti all'Europarlamento, un intervento molto applaudito. Non siamo alleati di comodo e non faremo accordi a somma zero. L'Unione Europea e il Canada sono uniti da affinità elettive, ha detto Carney. E ieri la furia di Trump contro questo nuovo accordo è un atto ostile agli Stati Uniti, alzeremo i dazi per le merci europee. Ieri la decisione a sorpresa del governo Meloni dell'abolizione del bollo auto a partire dal 2027 per tutte le vetture di piccola o media potenza. Poi il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga degli sconti sui carburanti, rinnovato quindi il taglio delle accise che scadeva oggi, ma con un sistema di décalage. Agli europei maschili di pallavolo si chiude stasera la prima fase, imbattute con già in tasca il pass per gli ottavi, l'Italia affronta la Slovenia in un incontro che vale il primato nel girone. Poi si vola a Torino per gli ottavi di finale. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: Alla quinta l'asticella si alza ancora. Dopo 4 vittorie su 4 con un paio di set lasciati lungo il cammino, l'Italia chiude il girone contro la Slovenia. Bronzo europeo in carica, terza quest'estate in VNL, guidata in panchina dall'italiano Fabio Soli. L'occasione per misurare il livello di gioco raggiunto dagli azzurri, il centrale Giovanni Sanguinetti.
5: L'avversario sulla carta era il più complicato anche del girone. Siamo consapevoli che ci sia ancora qualcosa da fare. Prendiamo adesso una partita alla volta.
4: Resta concentrato sugli avversari lo schiacciatore Luca Porro.
6: Abbiamo fatto una partita complicata, loro sono una squadra molto esperta, cercheranno di studiarci sicuramente, metterci in difficoltà, però noi sul sicuro ci faremo trovare zinc. La differenza sono l'idea che la fa e la farà sempre la battuta, quindi se battiamo bene sarà tosta per tutti.
4: In palio stasera il primato nel girone che vale un avversario più comodo negli ottavi, la quarta del gruppo C che sarà la Danimarca. In caso di secondo posto incroceremo una tra Serbia e Belgio. Al Palapanini si inizia alle 21.05.
2: Grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

arrivato in Italia nell'anno 2015 è La rivoluzione sta arrivando dei Negramaro di Giuliano Sangiorgi. Si tratta del sesto album in studio della band, dal quale abbiamo scelto di farvi riascoltare il primo singolo estratto, intitolato Sei tu la mia città.

0: Tra poco, dopo la pubblicità, ancora protagonista la nostra Hit Parade Story di oggi, assieme alle novità del momento, alle new hit.
1: Etap Mondovì by Tour de France, 18, 19 e 20 settembre. La Gran Fondo e la pedalata Alpi del Mare. Sport, musica, concerti, condivisione. Iscriviti alla competitiva o alla pedalata. Per te un ricco pacco gara. Il costo della competitiva è di 75 euro, 25 invece per la pedalata.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: a quello che la ginnastica è per il corpo, sosteneva Platone, e allora nutritevi dei nostri grandi successi. E ora un pezzo nuovo che si farà ricordare nel tempo.
1: New Hit, le ultime novità della settimana.
2: Ciao, sono Ligabue, con voi su Radio Piemonte Sound.

Il quarto album in studio del cantautore italiano Cesare Cremonini, pubblicato il 22 maggio 2012 sotto etichetta Tre Cuori e distribuito da Universal Music. Si tratta del suo primo album dopo la fine di un contratto discografico decennale con Warner Music Italy. E noi ascoltiamo il singolo Una come

0: tempo di lasciare spazio alle news. Sentiamo.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Un infuriato Donald Trump ha commentato la possibile alleanza tra l'Europa e il Canada. Il presidente americano minaccia di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'UE. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump commentando la proposta annunciata dalla presidente von der Leyen. Un'alleanza Canada-UE costituirebbe un faro per le altre democrazie, ha riferito soddisfatto invece il premier canadese Mark Carney all'Eurocamera.
3: Dopo lungo scrutinio durato 4 giorni, il centro-sinistra guidato da Magdalena Andersson ha vinto di misura le elezioni in Svezia sulla coalizione di centrodestra guidata dal premier uscente Kristersson. Andersson riceverà ora dal presidente Riksdag l'incarico di formare il nuovo governo. Il verdetto delle urne ha confermato quanto le proiezioni della vigilia lasciavano presagire, ossia un paese diviso quasi a metà. A pesare sull'esito finale è stato in particolare l'arretramento della destra nazionalista di Akesson, che dopo una crescita ininterrotta ogni tornata elettorale dal suo ingresso in Parlamento nel 2010 ha perso diversi punti percentuali rispetto al 2022.
4: Giorgia Meloni è arrivata a Oslo segnando la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. L'incontro prevede un colloquio bilaterale col presidente norvegese, seguito da un confronto allargato alle delegazioni e da dichiarazioni congiunte alla stampa. La giornata si chiude con una cena di lavoro riservata ai vertici delle principali imprese italiane e norvegesi. Non è un caso che la missione coincida col centenario della trasvolata artica del dirigibile Norge, guidato nel 1926 da Umberto Nobile e Roald Amundsen, un riferimento storico che il governo italiano usa per rimarcare una collaborazione tra due paesi lontani geograficamente, ma sempre più vicini.
3: Delitto di Garlasco. Il GIP del Tribunale di Brescia ha accolto la richiesta della Procura di archiviare la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. Venditti, lo ricordiamo, era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 su omicidio di Chiara Poggi. Con l'uscita di scena di Venditti, il fascicolo bresciano viene chiuso mentre l'inchiesta bis sull'omicidio della giovane prosegue alla Procura di Pavia.
4: A Milano la Digos ha arrestato un ventenne di origine tunisina per l'aggressione a un rabbino alla fermata del bus. Secondo la ricostruzione sarebbe passato dalle parole ai fatti colpendolo con un calcio. Con lui c'erano altre due persone, entrambe denunciate. Si tratta di un 19enne di origine tunisina e un 22enne di origine marocchina. Il 20enne che ha colpito l'uomo risulta indagato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale o religiosa.
3: Il calcio: stasera la Juventus ospita il NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Spalletti dovrà fare a meno ancora di Cambiaso, ma recupera McKennie. Il tecnico toscano potrebbe schierare dal primo Sarri Waltemade con Cormoni, che arretrerebbe sulla tre quarti al fianco dell'americano. Dietro si va verso il ritorno della difesa a tre con Gatti alla prima da titolare.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini ha incluso anche un pacchetto accessori dal valore di 400 euro. Riparti con stile, riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini a Cuneo, Biella e Albenga.
2: Grandi novità a Cuneo, lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo, ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa, ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
3: Con Radio Piemonte Sound hai l'imbarazzo della scelta di come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo assistente.

Sulle note di Sulla Terra io e lei, Riccardo Cocciante, 17 per Mario Castelnuovo con Anina, 16 per Gianni Togni ancora in sottofondo con la mitica Giulia. Posizione numero 16 del 1984, riferendoci chiaramente ai 20 singoli tutti italiani più importanti, 1984. Mamma mia, quanti ricordi, gente, quanti 45 giri, probabilmente qualcuno di voi li ha ancora originalissimi. Siamo prontissimi ad incontrare alla posizione numero 15 Fiorella Mannoia con Come si cambia, dedicata a tutti coloro che dicono: io sono fatto così, non cambierò mai. Ma chi lo dice? Ma chi l'ha detto?

dobbiamo cambiare nella vita per non morire, per amore o per ricominciare, come ci diceva lei tanti anni fa nel 1984, Fiorella Mannoia, attraverso questa bellissima canzone che presentò anche al Festival di Sanremo di quell'anno. Continuiamo posizione numero 14 nella nostra Hit Parade Story di oggi, in chiave molto calypso, un po' i nostri Kid Creole and the Coconuts, tutti italiani. Il gruppo italiano Anni Ruggeri.

qualcuno sostiene che a volte le parole non bastano e allora servono i colori e le forme e le note e le emozioni. E allora Radio Piemonte Sound è pronta a suonarvi ora musica nuova. Cosa so?

0: Ehi tu, se ti sei appena sintonizzato, sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città. Piccola pausa, informazione, e poi chiaramente la musica continua alla grande. Hit Parade, Story New Hit, in mia compagnia, sono Mirko Bencivenni, anche oggi fino alle 17. Ancora un sacco di successi di oggi e di ieri da ascoltare, vietato mancare.
1: News dall'Italia e da

0: un'affinità elettiva scelta e rinnovata, insieme sono ancora più forti. Lo ha detto il premier canadese Carney intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento il giorno dopo l'annuncio da parte della presidente della Commissione von der Leyen che Ottawa diventerà membro associato della UE. Un'alleanza è un processo positivo, ha aggiunto il primo ministro, un Canada più forte, più resiliente e un partner più efficace anche per gli USA e lo stesso vale per la UE. Dura la reazione del presidente americano che ha parlato di atto ostile, minacciando dazi molto pesanti contro l'Europa o addirittura di interrompere del tutto gli scambi commerciali su molti prodotti. Nessun account personale per i minori di 15 anni, nessun accesso ai social per chi ha meno di 13 anni. L'Europa prova a mettere un argine agli accessi online per i giovanissimi. La Commissione presenta il Kids Act, un pacchetto di nuove regole per l'utilizzo di social, videogiochi e chatbot, prevedendo obblighi più stringenti per le piattaforme. E la presidente von der Leyen ieri ne ha dato un'anticipazione nel discorso sullo Stato dell'Unione. Tra i 13 e i 15 anni, ha spiegato, potranno essere aperti solo mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. Dai 15 anni invece i ragazzi potranno avere un proprio profilo, ma le piattaforme dovranno garantire maggiore sicurezza nella progettazione dei servizi. Sono stato io, l'ho fatto per divertimento, ma non era un gesto contro le donne. Così Edoardo Crescimanno, cinquantenne romano disoccupato, ha ammesso di aver sparato nei giorni scorsi con una carabina d'aria compressa alla scrittrice Cristina Stillitano in via della Giuliana nel quartiere Prati a Roma. La donna, ferita al braccio, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per rimuovere il piombino. Al cinquantenne vengono contestati ben 7 episodi analoghi. L'uomo, al quale è stata ritirata l'arma, è stato denunciato a piede libero per lesioni. Calcio, dopo l'esordio negativo del Milan, battuto 2-0 in casa dal Benfica, l'Europa League chiama in causa la Juventus. Stadium tutto esaurito per la prima dei bianconeri che attendono questa sera alle 21 gli olandesi del NEC. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Prossime news tra mezz'ora.
2: Tanta la musica del passato nei nostri appuntamenti insieme qui su Piemonte Sound, la radio della tua città. Io sono Mirko Bencivenni, ancora benvenuti all'ascolto. Riascoltiamo Van Halen con Jump nella nuova versione della 2019, Armin van Buuren Remix.

0: Dopo la pubblicità è ancora Hit Parade Story, le classifiche degli anni passati.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: La città di Mondovì vi aspetta per le tappe by Tour de France il 18, 19 e 20 settembre. La Gran Fondo e la pedalata al Pi del Mare. Sport, musica, concerti, condivisione. Venerdì sera la Music Run. Sabato la serata d'ingresso libero con la Vita 30 anni per ballare, cantare i successi di qualche anno fa. Iscriviti alla competizione o alla pedalata. Per te un ricco pacco gara e la possibilità di vivere una 3 giorni indimenticabile. Mondovì vi aspetta per un weekend sportivo, simpatico e divertente.

lontano e trovo la tua. Bello sapere di poter tendere la mano anche lontano e trovare sempre l'altra mano dell'altro nostro 50%, della nostra dolce metà, sia che sia un lui sia che sia una lei. In questo caso ci siamo lasciati alcuni istanti fa con il gruppo italiano La 14, 13 per Toto Cutugno con Serenata, 12 per Miguel Bosè con Miraggi, 11 romanticoni più che mai sulle note di Grazie perché We've Got Tonight all'italiana con Gianni Morandi e Demi Stewart. Si continua alla grande con i 20 singoli più importanti made in Italy del 1984, sempre in Parade Story, sempre in compagnia di Mirko Bencivenni. In questo caso posizione numero 10, Scialpi con Cigarette and Coffee, 9 per Fabio Concato e il suo Fiore di Maggio, bellissima anche questa.

In maggio nasce un fiore canzone dedicata alla neonata figlia Carlotta. Siamo nel 1984 con le 20 canzoni italiane più importanti della vostra vita, chiaramente riferendoci all'epoca, ma ancora ai giorni nostri, perché queste canzoni sono degli evergreen, dei sempreverdi rigorosamente presenti nei nostri cuori, nei nostri pensieri, nelle nostre anime. 9 per Fabio Concato, 8 per Fiordaliso con Non voglio mica la luna, 7 per Eter Parisi con Crilù, mentre alla posizione numero 6 c'era un esordiente, Eros Ramazzotti, primissimo singolo in assoluto per lui, lo conoscevamo con Terra Promessa. Siamo

0: Le news, lascio la linea alla redazione. A dopo con i grandi successi.
1: Sono le 16:02.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: L'abolizione del bollo auto non vale solo per il 2027, lo ha detto la Premier Giorgia Meloni sui social, lanciando il video della sua intervista di ieri a 10 minuti su Rete 4. Ma non si ferma la polemica politica sulla nuova misura annunciata dal governo anche da parte dei governatori di regione. Mentre le associazioni dei consumatori tracciano le prime stime di quanto risparmieranno le famiglie italiane con l'esenzione, un risparmio annuo stimato che varia tra i 113,52 e i 141,90 euro. Si tratta di stime indicative precise altro consumo, non dell'importo garantito a tutti i proprietari.
3: La possibile alleanza tra l'Europa e il Canada fa infuriare Donald Trump, che minaccia di imporre dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump commentando la proposta annunciata dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Un'alleanza Canada-Unione Europea costituirebbe un faro per le altre democrazie, invece il commento del Premier canadese Mark Carney all'Eurocamera.
4: Magdalena Anders si avvia a tornare alla guida della Svezia. Quattro giorni dalla chiusura delle urne, il conteggio delle elezioni legislative conferma la vittoria del blocco di centro-sinistra guidato dall'ex premier socialdemocratica, che conquista 176 dei 349 seggi del Parlamento contro i 173 del blocco di centrodestra del premier uscente Ulf Kristersson, che ha annunciato le sue dimissioni. Spetta ora al presidente del Parlamento guidare i prossimi passi, ha scritto Christensen in una lettera pubblicata sul suo account X. Le dimissioni aprono formalmente la fase di consultazioni per la formazione del nuovo esecutivo.
3: È stato convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di firma due volte a settimana per il ventenne accusato dell'aggressione a un rabbino nei pressi di una fermata del bus a Milano. Lo ha deciso il giudice Sofia Fioretta dopo l'udienza in direttissima. Contestato il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, religiosa ed etnica. I presunti aggressori sono stati identificati, tutti nati in Italia con origine nordafricana, risiedono in provincia e si spostano spesso nel capoluogo lombardo per commettere piccoli reati.
4: Un bambino di 2 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto da un balcone a Grezzana nel Veronese. Il piccolo dopo la caduta è stato soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno intubato e trasportato in codice rosso nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Borgo Trento. Carabinieri al lavoro per accertare le cause che hanno provocato la caduta del bambino.
3: Lo sport con la MotoGP. Pecco Bagnaia parla per la prima volta dopo il fuori onda di Gian Antonio Misano, che tanto ha fatto discutere negli ultimi giorni. Bagnaia ribadisce di sentirsi supportato da Ducati e ammette di essersi espresso male. Le sue parole ai microfoni Sky Sport:
5: non mi è piaciuto il metodo con cui in cui è stato preso, ovviamente era fuori contesto. Se si prendono le mie interviste, ed è quello che penso in generale, ho sempre solo detto del supporto che ricevo, e quindi parlare del nulla così è stato solo un modo per creare polemica.
4: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: ci sono più scuse per rimandare la cura del tuo sorriso. Ricordi cosa dicevi prima delle vacanze?
1: Me ne occuperò dopo l'estate.
0: Bene, il momento perfetto per agire è adesso.
1: Perché la salute della tua bocca e la bellezza del tuo sorriso non possono più aspettare.
0: Prenota oggi stesso una visita alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone. Chiama subito 0171 61 92 10. Il nostro centralino è attivo 24 ore su 24.
1: Siamo a Cuneo, in via Cascina Colombaro 37. E inoltre a Mondovì, Saluzzo e Bra.
2: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
3: Etap Mondovì by Tour de France, 18, 19 e 20 settembre. La Gran Fondo e la pedalata Alpi del Mare. Sport, musica, concerti, condivisione. Iscriviti alla competitiva o alla pedalata. Per te un ricco pacco gara. Il costo della competitiva è di 75 euro, 25 invece per la pedalata. Etap Mondovì, un grande appuntamento firmato Tour de France.
4: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, La Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

Era il 7 settembre 1999, europei, ancora oro per l'Ital Volley. In Austria fino al 12 settembre 8 nazionali si contenderanno il titolo europeo della pallavolo maschile. Per la prima volta gli europei si giocano con il nuovo sistema di punteggio chiamato Rally Point System, ovvero senza cambio palla, 7 a 25 punti, l'eventuale quinto a 15. La nazionale italiana campione del mondo in carica, battendo in finale la Russia per 3 a 1 con il quarto set finito 30 a 28, sarà per la quarta volta sul tetto d'Europa. Gli azzurri, anche con il nuovo sistema, confermano la leadership continentale negli anni 90. E quel 7 settembre 1999 il terzo singolo più venduto in Italia era Una vita da mediano, Ligabue. Una vita

0: mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile, un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Tempo di tornare al volante di una BMW. Con il Back to School di Gino BMW trovi offerte pensate per ripartire alla grande. BMW serie 1 da 248 euro al mese, BMW serie 2 Active Tourer da 288 euro al mese, BMW X3 da 448 euro al mese, con valore futuro garantito e polizza furto e incendi inclusi. Questo settembre scegli Gino BMW. Scopri il piacere di guidare con Gino BMW. Vi aspettiamo da Gino BMW a Cuneo, Biella e Albenga.
2: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è FACO, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, FACO, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
3: Radio Piemonte Sound, la radio

0: Barbara Salandri. Dazi molto pesanti contro l'Europa, addirittura interruzione dei rapporti commerciali su alcuni prodotti. È quanto minaccia il presidente americano Trump nel caso in cui il Canada diventasse il primo membro associato dell'Unione Europea, come proposto ieri dalla presidente della Commissione von der Leyen alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Il Canada e l'Europa sono legati da un'affinità elettiva, scelta e rinnovata. Insieme sono ancora più forti, ha detto oggi il premier Carney nel suo intervento. Un'alleanza è un processo positivo, ha aggiunto, spiegando che un Canada più forte è un partner più efficace anche per gli USA, e lo stesso vale per l'Unione Europea. Ancora forti tensioni in Medio Oriente, un drone è stato intercettato nella provincia di Taif, nella regione della Mecca in Arabia Saudita. Una persona è morta, altre due sono rimaste ferite. Intanto esperti di diritti umani incaricati dall'ONU riferiscono di aver riscontrato fondati motivi per ritenere che gli Stati Uniti abbiano commesso crimini di guerra in due attacchi in Iran, tra cui uno contro la scuola nella città meridionale di Minab. Le conclusioni della missione si concentrano su due attacchi aerei che hanno causato la morte di almeno 178 civili, tra cui donne e bambini. E si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di sei piani crollato ieri nella città di Gaza. 21 finora i morti accertati, tra cui 12 bambini e 5 donne, oltre 40 i feriti. L'edificio, che ospitava più di 100 sfollati, era stato gravemente lesionato da diversi attacchi aerei israeliani nel 2024 e nel marzo del 2025. In Svezia, dopo un lungo scrutinio durato 4 giorni, il centro-sinistra guidato da Magdalena Andersson vince di misura le elezioni sulla coalizione di centrodestra guidata dal premier uscente Kristersson. Ora Andersson, che è stata già primo ministro tra il 2021 e il 2022, riceverà l'incarico di formare il nuovo governo. A pesare sull'esito finale del voto è stato in particolare l'arretramento della destra nazionalista, che ha perso diversi punti percentuali rispetto alla tornata del 2022. Come richiesto dalla procura, il GIP del Tribunale di Brescia ha archiviato la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione della posizione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Gerlasco. Da quanto si apprende, l'ipotesi di reato resta intatta, ma riguarda altre persone. Per questo motivo gli atti saranno trasferiti a Pavia. Europei maschili di pallavolo, reduce da 4 vittorie in altrettante gare, l'Italia di De Giorgi va a caccia del primo posto del girone. Nell'ultima gara della prima fase, agli azzurri basterà conquistare 2 set contro la Slovenia per centrare l'obiettivo. Primi scambi alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della provincia di Biella per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 200 in corrispondenza del comune di Crevacuore in fascia oraria 7-18. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Buona giornata e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: Parade Story di oggi e anche le nostre new hit. Tra poco ripartiranno alla grande dopo la pubblicità.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Domenica 27 settembre, a Dronero, l'undicesima passeggiata per la vita.
3: Passeggiata benefica, non competitiva, in ricordo di Anna e Paolo, il cui ricavato dalla vendita dei pettorali verrà devoluto all'AIL Cuneo e all'Associazione Fiore della Vita di Savigliano.
2: Puoi acquistare i pettorali nei punti prevendita che puoi trovare sulle pagine Facebook e Instagram Passeggiata per la Vita.
3: Oppure domenica, direttamente in piazza Martiri della Libertà a Dronero. Info 380 317 5118.
2: Puoi scegliere tra due percorsi e venire anche con il tuo amico a quattro zampe. Abbiamo un pettorale anche per lui.
4: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.

venduto in Italia del 2003 è Escapology di Robbie Williams, che include anche Coming Down, canzone profondamente introspettiva ed emotiva che parla della comune lotta umana tra valori e forze opposte.

0: tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini ha incluso anche un pacchetto accessori dal valore di 400 euro. Riparti con stile, riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini a Cuneo, Biella e Albenga.
1: La città di Mondovì vi aspetta per le tappe by Tour de France il 18, 19 e 20 settembre. La Gran Fondo e la pedalata Alpi del Mare. Sport, musica, concerti, condivisione. Venerdì sera la Music Run. Sabato la serata d'ingresso libero con la Vita 30 anni per ballare, cantare i successi di qualche anno fa. Iscriviti alla competizione o alla pedalata. Per te un ricco pacco gara e la possibilità di vivere una tre giorni indimenticabile. Mondovì vi aspetta per un weekend sportivo, simpatico e divertente.
2: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti, quelli che hanno saputo dimostrare serietà e professionalità. I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Ancora un buon pomeriggio, ora lascio lo spazio all'informazione. I grandi successi tornano subito dopo.
2: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Medio Oriente, 3 bambini sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite durante attacchi nella provincia yemenita di Taiz. A denunciarlo sono gli Houthi attraverso la loro emittente Al Jazeera, che attribuisce raid alle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Intanto la situazione nell'area del Golfo ha ripercussioni anche sulla navigazione nel Bab el Mandeb, lo stretto di mare che collega il Mar Rosso col Golfo di Aden. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha annunciato che l'Italia intende muoversi per consentire il passaggio delle proprie navi senza aspettare le decisioni della missione europea Spides.
5: Giorgia Meloni a Oslo, segnando la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. L'incontro prevede un colloquio bilaterale seguito da un confronto allargato alle delegazioni e poi di dichiarazioni congiunte alla stampa. Sia l'Italia sia la Norvegia condividono l'esigenza di rafforzare l'autonomia strategica del continente su materie prime critiche, difesa e sicurezza delle infrastrutture sottomarine, tutti temi che Bruxelles ha messo al centro della propria agenda dopo gli shock geopolitici degli ultimi anni.
4: Il delitto di Garlasco, il GIP del Tribunale di Brescia ha accolto la richiesta della Procura di archiviare la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. Venditti era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Chiara Poggi. Con l'uscita di scena di Venditti il fascicolo bresciano viene chiuso, mentre l'inchiesta bis sull'omicidio della giovane prosegue alla procura di Pavia.
5: Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena presentata da Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo che aveva assaltato il suo negozio nel 2021. Il provvedimento è stato depositato in queste ore e risulta in linea con la richiesta della procura generale. Il primo no al differimento della pena era arrivato solo qualche giorno fa da parte del Tribunale di Sorveglianza di Torino.
4: Un bambino di 2 anni ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto da un balcone a Grezzana nel Veronese. Il piccolo di origini straniere è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno intubato e trasportato in codice rosso nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Borgo Trento con un esteso trauma cranico. E sono ore di apprensione anche per le sorti di un bambino di 5 anni precipitato dal terzo piano di un palazzo a Montelanico in provincia di Roma. Il piccolo di origine colombiana era da solo in casa quando si è arrampicato alla ringhiera del balcone e poi è caduto.
5: Siamo allo sport con il calcio. Domani il CT Roberto Mancini diramerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno alla nazionale. Con loro l'Italia affronterà le 4 gare valide per la Nations League 2026-27. Diverse le novità, fra cui Dumbia, Romano e Zoma. Out invece Palestra, che non è al meglio. Alcuni giovani verranno lasciati all'Under 21 che si gioca il pass per l'Europeo di categoria.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

sì, Sesto e Rosa Ramazzotti, ascoltato qualche istante fa con Terra Promessa, 5 per Christian Concara, mentre il quarto 45 giri di musica italiana più importante dell'intero anno 1984 era di Antonello Venditti, Ci vorrebbe un amico, canzone estratta dall'album Cuore, lo stesso album di Piero e Cinzia, lo stesso album di Stella, ma anche di Notte, prima degli esami, e poi la bellissima Ci vorrebbe un amico, che ci ha accompagnati sino a questo punto, e siamo ormai addirittura d'arrivo, ci stiamo giocando veramente le cartucce più importanti, stiamo sparando le cartucce più importanti per quello che riguarda il nostro viaggio nella storia della musica di oggi, che prosegue con una canzone più bella dell'altra, alla riscoperta delle canzoni più belle della nostra vita. Il terzo 45 giri protagonista della nostra Hit Parade Story di oggi è firmato da un duo. Franco Battiato ne era l'autore, la cantò assieme a Carla Bissi in arte Alice, una delle grandi della musica italiana dell'epoca, ma ancora ai giorni nostri. Questa è la mitica, magica, I treni di Thurs. Ci siamo, tutto per voi.

E allora amici, 3 per Alice Franco Battiato con I treni di Tozer, 2 per Albano e Romina Power con Ci sarà. Loro vinsero il festival di Sanremo con questa canzone nella categoria Big. Lei invece vinse il Festival Bar di Vittorio Salvetti del 1984, la mitica fotoromanza di Gianna Nannini, e vai con questa grandissima rocker senese.

0: magia di Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio. Qui ci sono tutti i grandi classici di sempre, di puntata in puntata, sempre collocati, frizzati mentalmente parlando in un'epoca diversa. Sono Mirko Bencivenni, vi ringrazio per aver viaggiato con me anche per oggi nella storia della musica e vi aspetto quindi alla prossima puntata di Hit Parade Story. Come sempre, di rito, vi congedo da voi con un grandissimo ciao.
1: Tempo di tornare al volante di una BMW. Con il Back to School di Gino BMW trovi offerte pensate per ripartire alla grande. BMW serie 1 da 248 euro al mese, BMW serie 2 Active Tourer da 288 euro al mese, BMW X3 da 448 euro al mese, con valore futuro garantito e polizza furto e incendi inclusi. Questo settembre scegli Gino BMW. Scopri il piacere di guidare con Gino BMW. Vi aspettiamo da Gino BMW a Cuneo, Biella e Albenga. Etap Mondovì by Tour de France, 18, 19 e 20 settembre. La Gran Fondo e la pedalata Alpi del Mare. Sport, musica, concerti, condivisione. Iscriviti alla competitiva o alla pedalata. Per te un ricco pacco gara. Il costo della competitiva è di 75 euro, 25 invece per la pedalata. Etap Mondovì, un grande appuntamento firmato Tour de France.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Trovati da Jenny De Gaetano. Se il debutto in Champions non è stato esaltante, in quattro gare unica vittoria del Como, non è iniziata sotto i migliori auspici neanche l'avventura dell'italiana in Europa League, con l'esordio shock del Milan dominato in lungo e largo dal Benfica. Ammutoliti 65.000 di San Siro che prima della gara hanno riservato una standing ovation all'ex beniamino Manuel Rui Costa, oggi presidente del club lusitano. Inevitabile dopo la gara il rimando ai paragoni con il suo Milan che destava meraviglie in Coppa e non solo.
2: Non si possono fare i paragoni, sì, i tempi non si fanno i paragoni, il Milan sicuramente era più forte di qualche altro Milan, così come era più scarso di altri, quindi i tempi sono i tempi e questo Milan sta iniziando un nuovo progetto, quindi bisognerà di tempo, come è normale.
1: E stasera tocca all'altra formazione italiana ai nastri di partenza dell'Europa League, la Juventus, in attesa degli olandesi del NEC, e protagonista in negativo in casa Sassuolo, che ha rinfocolato polemiche sollevando malumore della piazza, e allora alza lo scudo protettivo Luciano Spalletti.
3: Siamo stati attenti, lucidi, consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, è il ritmo mentale quello che diventa fondamentale, è la vera qualità che ti può far andare oltre quello che è il problema che ti può succedere in campo. Ecco, chi pensa prima, gioca prima, difende prima, fa tutto un po' prima.
1: Ma i tifosi rispondono presente alla prima chiamata in Coppa, stadium tutto esaurito contro i tulipani. Torna McKennie dopo lo stop per infortunio, per il resto 11 rivoluzionato rispetto a Reggio Emilia. Debutta in porta il polacco Grabara, Gatti in difesa e in attacco unica punta Voltemade. Nel NEC aria di derby per l'ex Tor Schurs. Ore 21, arbitro l'ucraino Drevinsky. Insieme a Juventus NEC si disputano altre 8 gare che andranno a chiudere la prima giornata. In copertina alle 21, il Besiktas di Vincenzo Italiano incrocia il Marsiglia. Portiamo pagina, agli europei maschili di pallavolo si chiude stasera la prima fase imbattuta e con già in tasca il pass per gli ottavi. L'Italia affronta la Slovenia in un incontro che vale il primato del girone, poi si vola a Torino per gli ottavi di finale. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: Alla quinta l'asticella si alza ancora, dopo 4 vittorie su 4 con un paio di set lasciati lungo il cammino. L'Italia chiude il girone contro la Slovenia, bronzo europeo in carica, terza quest'estate in VNL, guidata in panchina dall'Italia Fabio Soli. L'occasione per misurare il livello di gioco raggiunto dagli azzurri, il centrale Giovanni Sanguinetti.
5: L'avversario sulla carta era il più complicato anche del girone. Siamo consapevoli che ci sia ancora qualcosa da fare, prendiamo adesso una partita alla volta.
4: Resta concentrato sugli avversari lo schiacciatore Luca Porro.
6: Mi aspetto una partita complicata, loro sono una squadra molto esperta, cercheranno di studiarci sicuramente e metterci in difficoltà, però noi sono sicuro ci faremo trovare zitto.
7: Beh, la differenza sono l'idea che la fa e la farà sempre la battuta, quindi se batte bene sarà tosta per tutti.
4: In palio stasera il primato nel girone che vale un avversario più comodo negli ottavi, la quarta del gruppo C che sarà la Danimarca. In caso di secondo posto incroceremo una tra Serbia e Belgio. Al Palapanini si inizia alle 21.05.
1: Infine il tennis, dopo Jannik Sinner, Zverev, anche Alcaraz sarà tra gli 8 che prenderanno parte alle finals di novembre a Torino. L'ATP ha ufficializzato il pass per lo spagnolo, malgrado le spalle di Shelton nella race, qualificato però in virtù della tutela del ranking e per aver vinto in stagione uno slam. Ed è tutto. Buona serata.
0: Un saluto dai grandi protagonisti dello sport.
8: A tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un grossissimo saluto da Suvia Goggia.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Un buon giovedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla tangenziale di Torino sono possibili rallentamenti tra Corso 4 Novembre e Sito in direzione Savonera. Ancora per un incidente, lungo il raccordo A5-A4 Ivrea-Santhià sono possibili disagi alla circolazione tra Santhià e Albiano verso Aosta. Per un incidente sulla A33 a Sticuneo sono possibili rallentamenti tra gli svincoli di Cherasco e Alba Ovest in direzione Asti. Torniamo a occuparci della tangenziale di Torino, dove per traffico intenso si viaggia rilento tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Prossime news tra mezz'ora.

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: E anche per oggi siamo giunti a un nuovo appuntamento con Cosa succede in città. Giovedì 17 settembre e oggi vi parlo del Cuneo Volley, perché ieri sera presso la sede dell'ATL del Cunese è stata siglata una nuova e importante partnership appunto tra il Cuneo Volley e l'azienda del turismo locale del Cunese. Quanto è emerso è che chiaramente l'obiettivo è quello di promuovere il nostro territorio attraverso lo sport e la squadra del Cuneo Volley, che quest'anno giocherà la Superlega. Questo significa che avrà la possibilità di portare Cuneo, il nostro territorio, in tutta l'Italia, ma non solo, proprio per gli stessi motivi durante le partite casalinghe avrà la possibilità e la capacità di attrarre tifosi da tutta l'Italia. A tal proposito, questa collaborazione prevede numerose iniziative per dare proprio alla nostra terra, alla nostra città, la massima visibilità. Insomma, si tratta di un accordo, di una partnership che mira proprio alla promozione del territorio, come già detto, e a farlo con la visibilità che lo sport ai massimi livelli, come quello del Cuneo Volley e della Superlega, può garantire. A tal proposito ci colleghiamo con il presidente del Cuneo Volley, Gabriele Costamagna, che ci parla appunto di questa partnership, che possiamo dire è anche un po' un riconoscimento al valore della squadra.
3: Sì, assolutamente, come ho già detto, ringrazio la presidente Giordano, perché comunque è una partnership per noi molto importante, che ha anche qualcosina in più, perché comunque ci accomuna l'amore per la città di Cuneo, ci accomuna il fatto che comunque facciamo promozione del territorio, noi attraverso lo sport, e quindi sono molto molto felice di questa collaborazione nuova.
2: E durante la conferenza stampa si è parlato degli alti e dei bassi, soprattutto dei momenti anche difficili che hanno accompagnato questi anni di presidenza del Cuneo Volley. In questo momento però possiamo dire che ci siano dei segnali positivi.
3: Ma facciamo così, siamo sempre in salita, però prima avevamo un rampichino, adesso abbiamo la bici elettrica, dai, quindi siamo sempre in salita. Sì, ma io penso che sia normale in ogni azienda, in ogni progetto, vivere dei momenti di up e di down. Penso che però, come raccontavo, la coerenza ci ha portato fino a qui, e penso che sarà importante mantenere coerenza in quello che stiamo facendo per provare a raggiungere ancora degli obiettivi maggiori.
2: Ringraziamo allora il presidente Gabriele Costamagna. Fra poco sentiremo anche le parole dell'allenatore del Cuneo Volley, che ci parlerà della squadra di quest'anno e a che punto siamo con la preparazione per l'inizio della nuova stagione. Prima però diamo spazio a una canzone.

0: Finita la musica, torniamo a parlarvi di cosa succede in città e torniamo a farlo con il Cuneo Volley. Abbiamo sentito le parole del presidente Gabriele Costamagna, che ci ha raccontato questa nuova partnership tra l'ATL del Cuneese e appunto il Cuneo Volley, al fine di promuovere il nostro territorio attraverso anche lo sport e la squadra appunto di pallavolo di Cuneo. Adesso sentiamo anche le parole dell'allenatore Matteo Battocchio, che ci racconta la squadra di quest'anno e a che punto siamo con la preparazione in vista della nuova stagione.
1: Sì, è un bel gruppo di persone piacevoli che hanno piacere di stare in palestra e di spingere. Stiamo cercando di diventare squadra, questo lo vedremo man mano che andremo ad affrontare delle difficoltà. Alcune le stiamo già vivendo quotidianamente, dal punto di vista logistico ci stanno facendo bene, soprattutto perché ci fanno capire che abbiamo determinazione, siamo determinati, sappiamo che abbiamo dei talenti e che dobbiamo essere bravi a lavorare perché vadano tutti insieme nella direzione, insomma, degli obiettivi che pensiamo di poter raggiungere, ecco.
0: E parlando di obiettivi, durante la conferenza stampa e anche prima con il presidente è emerso dell'ottimismo, puntata a stare nella parte alta della classifica.
1: Dobbiamo essere realistici, poi magari vinceremo la Champions League senza parteciparci, però dobbiamo essere realistici. Sappiamo che sulla carta siamo 5 squadre che lotteranno all'arma bianca, una di queste 5, almeno una di queste 5 sicuramente farà il playoff, e c'è buona possibilità che una di queste 5, a meno che qualcuna delle B che fallisca, retroceda. Quindi sappiamo che il livello, ecco, del fondo delle squadre che come noi lottano nel fondo della classifica è un po' più alto forse rispetto all'anno scorso, comunque c'è un po' più di equilibrio e che quindi è tutto aperto, quindi sappiamo che dobbiamo essere bravi a conquistarci le possibilità di stare davanti in questa graduatoria di 5, sapendo che se lavoriamo male saremo al fondo.
0: Beh, sicuramente il pubblico non vi abbandonerà e continuerà a sostenervi come ha fatto anche l'anno scorso e che ha dimostrato essere anche un fattore importante.
1: Sì, sì, sempre detto che molti dei punti che abbiamo fatto arrivano proprio dal pubblico, e io credo che dopo l'anno scorso su alcune situazioni possiamo fare un po' meglio nei loro confronti, e credo che ci hanno già dimostrato in maniera importante che una volta che tu vinci sul campo, non nel senso del risultato, nel senso che finisci dicendo ok, oggi avevo 10, ho dato 10, oggi avevo 2, ho dato 2, ma ho dato quello che avevo, loro si siano dimostrati sempre al nostro fianco. Quindi è una caratteristica importante che ci teniamo stretta e che però dobbiamo essere bravi a coltivare perché non è scontata.
0: Ringraziamo allora l'allenatore del Cuneo Volley Matteo Battocchio. L'appuntamento con Cosa Succede in Città per oggi si ferma qui, ma continua la nostra serata insieme e lo facciamo come sempre con la musica.

0: Non ci sono più scuse per rimandare la cura del tuo sorriso. Ricordi cosa dicevi prima delle vacanze?
1: Me ne occuperò dopo l'estate.
0: Bene, il momento perfetto per agire è adesso.
1: Perché la salute della tua bocca e la bellezza del tuo sorriso non possono più aspettare.
0: Prenota oggi stesso una visita alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone. Chiama subito 0171 61 92 10. Il nostro centralino è attivo 24 ore su 24.
1: Siamo a Cuneo, in via Cascina Colombaro 37. E inoltre a Mondovì, Saluzzo e Bra.
2: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
4: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
5: Sono le 18.
6: News dall'Italia e dal mondo.
7: Buonasera dalla redazione.
8: In Medio Oriente tre bambini sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite durante attacchi nella provincia yemenita di Taiz. A denunciarlo sono gli Houthi attraverso la loro emittente Al Jazeera, che attribuisce raid alle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Intanto la situazione nell'area del Golfo ha ripercussioni anche sulla navigazione nel Bab el Mandeb. Il ministro Crosetto ha annunciato che l'Italia intende muoversi per consentire il passaggio delle proprie navi senza aspettare le decisioni della missione europea Fides.
7: Polemica intanto in Europa per la possibile alleanza tra l'Unione e il Canada. Trump minaccia di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato. Un'alleanza Canada-UE costituirebbe un faro per le altre democrazie, commenta invece soddisfatto il premier canadese McCartney.
8: Magdalena Andersson torna alla guida della Svezia. Quattro giorni dalla chiusura delle urne, il conteggio delle elezioni legislative conferma la vittoria del blocco di centro-sinistra guidato dall'ex premier socialdemocratica, che conquista 176 dei 349 seggi del Parlamento contro i 173 del blocco di centrodestra del premier uscente Ulf Christensen, che ha annunciato le sue dimissioni. Le dimissioni aprono formalmente la fase di consultazioni per la formazione del nuovo esecutivo.
7: Siamo alla cronaca. Un bambino di 5 anni è precipitato dal balcone della sua abitazione di un palazzo in provincia di Roma ed è ricoverato, il gemelli in gravissime condizioni. Secondo quanto ricostruito, il bimbo era da solo quando è accaduto il fatto. Il papà, un cittadino colombiano, era uscito con l'altra figlia per delle commissioni. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minore e lesioni personali.
8: Avrebbero vessato, deriso e umiliato un'alunna con disabilità di 11 anni. Per questo due maestre in servizio in un istituto comprensivo di un comune del nord Salento sono indagate dalla procura di Lecce per abuso dei mezzi di corruzione e maltrattamenti ai danni della bambina. Una delle due donne, insegnante di sostegno, è accusata di aver rivolto alla bambina rilievi svalutanti, sottolineando pubblicamente le difficoltà di apprendimento dell'alunna. La seconda, invece, insegnante di matematica, si sarebbe resa responsabile di reiterati atti vessatori e umilianti, negando alla bambina persino bisogno di andare in bagno.
7: Lo sport con il ciclismo: Filippo D'Aiuto beffa il gruppo e conquista la terza tappa del Giro d'Abruzzo di 158 km. Il corridore della General Store resiste in fuga al ritorno dei velocisti e si impone davanti a Godon e Dati. Alessandro Fancellu resta leader della classifica generale.
8: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
6: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta.
1: Che fermerà la musica.
2: 10, 20, 30, 40, 50 e 60 anni. Festeggiamo insieme i compleanni più belli, quelli delle canzoni.
1: Radio Piemonte Sound.

0: tanti decenni in un solo viaggio.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Le canzoni che quest'anno compiono 40 anni.

con Radio Piemonte Sound hai l'imbarazzo della scelta di come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo assistente.

0: tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Etap Mondovì by Tour de France, 18, 19 e 20 settembre. La Gran Fondo e la pedalata Alpi del Mare. Sport, musica, concerti, condivisione. Iscriviti alla competitiva o alla pedalata. Per te un ricco pacco gara. Il costo della competitiva è di 75 euro, 25 invece per la pedalata. Etap Mondovì, un grande appuntamento firmato Tour de France.
2: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via...

mattino non c'è il sapone, né a fumare fino a mattina giù a mare chiaro. Non ricordo mai veramente come ho iniziato, non si smette mai veramente quando iniziamo. E se la libertà è un errore d'adolescente, amare senza chiedere, odiarsi senza comprendere, cos'è l'amore il nostro, non sono solo parole.

0: Due minuti di informazione Italia Mondo e poi torniamo con le canzoni che compiono gli anni tondi.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Unione Europea lavora ad un'alleanza con il Canada e risponde alle minacce di Trump. Dopo la proposta della Presidente della Commissione von der Leyen, che intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento ieri a Strasburgo ha chiesto al paese nordamericano di diventare il primo membro associato della UE, il Presidente USA ha minacciato dazi molto pesanti contro l'Europa. Un Canada più forte è più efficace anche per gli Stati Uniti, ha affermato oggi il Premier Carney, che ha aggiunto: nessuno può dirci con chi stringere accordi. Questa alleanza non è contro nessuno, ha chiarito un portavoce della Commissione UE. Annunciata ieri dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen, arriva la stretta europea per l'uso delle piattaforme social da parte di bambini e ragazzi. Misure severe contenute nel Kids Act. Tra i 13 e i 15 anni potranno essere aperti solo mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. Da 15 anni i ragazzi potranno invece avere un proprio profilo, ma le piattaforme dovranno garantire maggiore sicurezza nella progettazione dei servizi. Torna libero il ventenne di origini tunisine arrestato per l'aggressione ai danni di un rabbino picchiato e insultato a Milano mentre aspettava l'autobus. Come misura cautelare è stato disposto l'obbligo di firma due volte a settimana. Lo ha deciso la giudice Sofia Fioretta dopo l'udienza per direttissima. Il ragazzo dovrà affrontare un processo per propaganda e istigazione per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. La prima udienza è stata fissata per il 12 novembre. Con lui sono indagati anche un amico e il fratello, denunciati a piede libero. Gravissimo incidente in provincia di Roma: un bambino di 5 anni è precipitato dal terzo piano da un'altezza di circa 10 metri. Il piccolo, di origine colombiana, era da solo in casa quando si è arrampicato alla ringhiera del balcone e poi è caduto. Le sue condizioni sono gravissime ed è in prognosi riservata. Denunciato il padre per abbandono di minore. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati, e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Brera verso Piacenza e tra Drosso e Brera in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove troviamo code di veicoli pesanti per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Attivo lo stoccaggio dei mezzi pesanti alla barriera di Salberstrand in direzione Bardonecchia. Al momento è tutto, questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Prossime news tra mezz'ora.
6: Questo è un messaggio molto difficile da fare. Massimo Parisi, conduttore radiofonico cuneese, prima da Radio Piemonte Sound, poi in tanti network, sta affrontando un viaggio negli Stati Uniti per una cura che può dargli più tempo. Massimo Parisi ha scoperto 2 anni fa di avere un cancro che purtroppo è diventato incurabile. Oggi sta affrontando un viaggio negli Stati Uniti per una cura sperimentale che potrebbe dargli più tempo. È molto costosa. ha lanciato una raccolta fondi. Donare significa donargli tempo. La nostra radio vuole stringersi attorno ad un grande amico e quindi vi chiedo di andare sui social e cercare il profilo Massimo Parisi e donare. Diamogli un po' più di tempo.

0: le canzoni che quest'anno compiono 30 anni.
1: Su Radio Piemonte Sound.
2: Un po' di noi di Sal Da Vinci, un brano del 1996, la traccia omonima all'album che segna una tappa fondamentale nel percorso di maturazione artistica del cantante napoletano. Dopo gli esordi legati al teatro musicale e successi giovanili condivisi con il padre Mario, a metà degli anni 90 l'artista sceglie di esplorare una dimensione più intima. La canzone nasce dal desiderio di raccontare le sfumature di un rapporto quotidiano, lontano dai toni drammatici della tradizione e più vicino al pop italiano moderno. A rendere particolare il brano è la sua produzione musicale. L'arrangiamento intreccia la matrice melodica partenopea con sonorità acustiche pulite ed essenziali. Un po' di noi rappresenta così il ponte perfetto tra l'eredità classica di Napoli e le nuove canzoni d'autore, gettando le basi per i grandi successi teatrali e discografici che avrebbero caratterizzato gli anni successivi della carriera di Sal Da Vinci, che noi adesso ascoltiamo con Un po' di noi.

0: Domenica 27 settembre, a Dronero, l'undicesima passeggiata per la vita.
1: Passeggiata benefica, non competitiva, in ricordo di Anna e Paolo, il cui ricavato dalla vendita dei pettorali verrà devoluto all'AIL Cuneo e all'Associazione Fiore della Vita di Savigliano.
0: Puoi acquistare i pettorali nei punti prevendita che puoi trovare sulle pagine Facebook e Instagram Passeggiata per la Vita.
1: Oppure domenica, direttamente in piazza Martiri della Libertà a Dronero. Info 380-317-5118.
0: Puoi scegliere tra due percorsi e venire anche con il tuo amico a quattro zampe. Abbiamo un pettorale anche per lui. Tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini ha incluso anche un pacchetto accessori dal valore di 400 euro. Riparti con stile, riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini a Cuneo, Biella e Albenga.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Radio Piemonte Sound è anche sui social, con tanti contenuti inediti. Radio Piemonte Sound,

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
1: Giorgia Meloni a Oslo per quella che rappresenta la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. Sia l'Italia sia la Norvegia condividono l'esigenza di rafforzare l'autonomia strategica del continente su materie prime critiche, difesa e sicurezza delle infrastrutture sottomarine, tutti temi che Bruxelles ha messo al centro della propria agenda dopo gli shock geopolitici degli ultimi anni. Dalle altre cose, la presidente del Consiglio ha parlato della guerra tra Mosca e Kiev, della possibile escalation.
3: E quindi noi dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza. Penso che non bisogna rispondere a queste provocazioni, penso che rispondere a queste provocazioni sarebbe più nell'interesse di Mosca che non dell'Europa.
2: In Medio Oriente almeno 5 persone, fra cui 3 bambini, hanno perso la vita in attacchi incrociati fra Houthi e forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. La tensione nell'area è sempre più alta anche per le accuse di Riyadh ai ribelli filo-iraniani di aver inviato il drone abbattuto ieri non lontano dalla Mecca. E tale è il rischio che la situazione vada fuori controllo, che la Cina ha intimato riservatamente all'Iran di tenere a freno gli Houthi dopo una richiesta d'aiuto arrivata a Pechino dall'Arabia Saudita.
1: L'abolizione del bollo auto non vale soltanto per il 2027, ma non si ferma la polemica politica sulla nuova misura annunciata dal governo, mentre le associazioni dei consumatori tracciano le prime stime di quanto risparmieranno le famiglie italiane con l'esenzione. Un risparmio annuo stimato che varia tra i 113 e i 141 euro. Si tratta di stime indicative, precisa altro consumo, non dell'importo garantito a tutti i proprietari.
2: Giallo di Pietracatella, ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato nel caso su madre e figlia morte avvelenate dalla ricina. Secondo quanto riferito da fonti vicine all'indagine, alcuni forti indizi di reato sono ora in mano agli inquirenti al lavoro sul giallo della morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita deceduta, lo ricordiamo, lo scorso dicembre in provincia di Campobasso. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato indicazioni in tal senso in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali.
1: Il passaggio di una perturbazione di origine atlantica sull'Europa centrale sta interessando le regioni settentrionali italiane, portando temporali anche intensi. Particolarmente interessata a Firenze, con i valori più elevati di precipitazione che sono stati registrati nelle stazioni dell'Orto Botanico e del Giardino di Boboli. Infiltrazioni negli Uffizi hanno interessato il Bacco di Caravaggio.
2: Il calcio stasera, la Juventus ospita gli olandesi del NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Dopo le ultime deludenti uscite, Luciano Spalletti potrebbe virare alla difesa 3 e schierare Gatti dal primo minuto, pronti anche Sarre e Waltemade, con Colomoni che arretrerebbe dunque sulla tre quarti al fianco del ritrovato McKennie.
1: È tutto, grazie per averci seguito.
4: Prossime news tra mezz'ora.
5: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
6: A tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, un caro saluto da Claudio Lauretta, l'uomo che contiene un sacco di personaggi. Ad esempio, vi faccio fare un saluto da Platinet. Beh, insomma, carissimi amici di Radio Piemonte Sound, un saluto dalla Platine, vero? Ma anche da Renato Pozzetto. Eh sì, ciao belle gioie. E un saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Tac! E mi raccomando, da Vittorio Sgarbi non fate le capre. E poi anche un saluto da Matteo Renzi, ma non solo, di nuovo un caro saluto da Claudio Lauretta. Ciao!

0: Étape Mondovì by Tour de France, 18, 19 e 20 settembre. La Gran Fondo e la pedalata Alpi del Mare. Sport, musica, concerti, condivisione. Iscriviti alla competitiva o alla pedalata. Per te un ricco pacco gara. Il costo della competitiva è di 75 euro, 25 invece per la pedalata. Étape Mondovì, un grande appuntamento firmato Tour de France.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Per valorizzare la tua attività, scegli il mezzo radiofonico per arrivare nelle case della gente, negli uffici, nei negozi e scegli chi può dare competenze e professionalità. Per la tua pubblicità, scegli Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Contattaci 0171 260 900. Radio.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
10: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
11: Un saluto a Radio Piemonte Sound, grazie. Arrivederci. Da Max Giusti, è vero, c'hai ragione.

0: tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Tempo di tornare al volante di una BMW. Con il Back to School di Gino BMW trovi offerte pensate per ripartire alla grande. BMW serie 1 da 248 euro al mese, BMW serie 2 Active Tourer da 288 euro al mese, BMW X3 da 448 euro al mese, con valore futuro garantito e polizza furto e incendi inclusi. Questo settembre scegli Gino BMW. Scopri il piacere di guidare con Gino BMW. Vi aspettiamo da Gino BMW a Cuneo, Biella e Albenga.
2: La città di Mondovì vi aspetta per le tappe by Tour de France il 18, 19 e 20 settembre. La Gran Fondo e la pedalata Alpi del Mare. Sport, musica, concerti, condivisione. Venerdì sera la Music Run. Sabato la serata d'ingresso libero con la Vita 30 anni per ballare e cantare i successi di qualche anno fa. Iscriviti alla competizione o alla pedalata. Per te un ricco pacco gara e la possibilità di vivere una 3 giorni indimenticabile. Mondovì vi aspetta per un weekend sportivo, simpatico e

0: due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Buonasera da Jenny De Gaetano. L'Unione Europea lavora ad un'alleanza con il Canada e risponde alle minacce di Trump di imporre dazi molto pesanti contro l'Europa. Un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti, ha replicato il premier canadese Carney. Questa alleanza non è contro nessuno, ha chiarito un portavoce della Commissione UE. Tragedia a Montelanico, in provincia di Roma. Un bambino di 5 anni, lasciato solo in casa, è precipitato dal terzo piano della sua abitazione facendo un volo di circa 10 metri. Ricoverato in gravissime condizioni al policlinico. Gemelli indagato, il padre del piccolo per abbandono di minore, l'uomo, un 34enne colombiano, si sarebbe allontanato con la figlia per svolgere alcune commissioni. Dramma simile nel Veronese, dove un bambino di 2 anni è precipitato dal balcone di casa, anche lui è ricoverato in terapia intensiva a Trento con un esteso trauma cranico.
0: L'economia.
1: Le borse europee tirano il fiato all'indomani della decisione della Fed, che dopo 3 anni ha alzato i tassi di interesse americani di un quarto di punto, dal 3,75% al 4%. Chiusure con il segno più nel vecchio continente. Piazza Affari si attesta a più 0,8%, maglia rosa Londra che guadagna più dell'1%, in discesa lo spread BTP Bund che si porta a 87 punti. Le quotazioni del petrolio, pur rimanendo elevate, sono scese per il secondo giorno consecutivo, in attesa del parziale ripristino dell'oleodotto saudita Est-Ovest. Non conosce freni invece la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit sulla rete autostradale, la benzina in modalità self sale a 2,236 euro al litro, ancor più caro il gasolio che si porta a 2,346 euro al litro. Ieri nuovo intervento del governo che ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi. Lo sconto sul gasolio di 12 centesimi al litro, compresa IVA, scatterà da domani per 7 giorni, poi sarà di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. In seguito gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. E fa ancora discutere la mossa sorpresa del governo che ha cancellato per il 2027 il bollo auto per le vetture di potenza fino a 80 kWh per tutti i motocicli, interessati in totale 14 milioni e mezzo di veicoli. La misura costerà in tutto 2 miliardi e 300 milioni e il gettito che mancherà alle regioni, cui spetta l'entrata del bollo auto, sarà compensato con i fondi inutilizzati del PNRR. Critiche le opposizioni che parlano di regalie in vista delle elezioni, ma anche oggi il vice premier Tajani assicura: nessuno spot, le coperture finanziarie ci sono. Tra il 2019 e il 2025 gli over 55 al lavoro sono aumentati del 65%, lo sottolinea il presidente dell'INPS Gabriele Fava, spiegando che è il segno di un paese che lavora più a lungo perché è cambiata la struttura della popolazione, ma che vivere più a lungo non equivale automaticamente a poter lavorare più a lungo. Fava ricorda poi che le donne continuano ad affrontare gli ostacoli più complessi lungo l'intero arco della vita professionale, tra questi un persistente divario retributivo, penalizzazioni nel reinserimento lavorativo dopo la maternità e il peso sproporzionato del lavoro di cura familiare che ancora troppo spesso ricade sulle loro spalle. Le donne infatti rappresentano il 51% dei pensionati, ma ricevono appena il 44% dei redditi pensionistici. Ristorazione collettiva, il settore ha confronto con tutti gli stakeholder in un recente incontro organizzato a Roma da Confindustria. Sentiamo.
2: Un mercato che vale 8 miliardi e mezzo di euro e dà lavoro a 150.000 lavoratrici e lavoratori è quello della grande ristorazione italiana, al centro di Immense 2026, grande ristorazione cibo pubblico. La giornata di confronto tra istituzioni, Parlamento, imprese e stakeholder, promossa all'auditorium della Rapacis di Roma da Anir Confindustria, il presidente Massimo Piacenti.
3: Abbiamo fatto molta strada, ma la cosa che ci interessa è progettare il futuro. Dobbiamo diventare sempre di più un pezzo dell'industria italiana. La ristorazione collettiva è un servizio alle persone che ha a monte un'attività produttiva, dove si fanno i pasti. Abbiamo una grandissima responsabilità, ne siamo consapevoli, perché facciamo mangiare tante persone, bambini, bambine, malati, anziani, lavoratori, e incidiamo sul loro benessere.
2: Dopo un periodo di grande incertezza, ora la prospettiva sta cambiando, spiega Paolo Valente, direttore generale di Anir Confindustria.
4: Grazie anche al lavoro di tutte le associazioni di categoria, non solo la nostra, possiamo dare un po' più di certezza, perché stiamo lavorando tanto su quello che viene chiamato public procurement, cioè le nostre regole sono quelle che poi creano anche occasioni di mercato e creano la possibilità a questo settore di crescere.
1: È tutto, a più tardi.
0: Muoversi in Piemonte.
5: Un buon giovedì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino si viaggia a rilento per traffico intenso tra Corso Regina e Bruere verso Piacenza e tra Drosso e Corso Allamano in direzione Aosta. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per traffico intenso tra gli svincoli di Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi con nuovi aggiornamenti, buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Un saluto VIP.
1: Ma la conosco, la radio Piemonte Sound è una delle radio che ascolto quando torno a casa. Massimo Giletti, ciao.
2: Ciao, sono Ligabue con voi su Radio Piemonte Sound.
3: Non candere.

stessa canzone, ma l'artista è diverso. Ecco come nasce una cover. Giusy Ferreri e Andy dei Blu Vertigo con Io vivrò senza te.

0: ci sono più scuse per rimandare la cura del tuo sorriso. Ricordi cosa dicevi prima delle vacanze?
1: Me ne occuperò dopo l'estate.
0: Bene, il momento perfetto per agire è adesso.
1: Perché la salute della tua bocca e la bellezza del tuo sorriso non possono più aspettare.
0: Prenota oggi stesso una visita alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone. Chiama subito 0171 61 92 10. Il nostro centralino è attivo 24 ore su 24.
1: Siamo a Cuneo, in via Cascina Colombaro 37. E inoltre a Mondovì, Saluzzo e Bra.
2: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
4: Sei già diventato un follower delle nostre pagine social? Vieni a trovarci sui nostri profili Facebook, Instagram e WhatsApp e diventa anche tu un follower di Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
5: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
15: Saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
16: Ciao, sono Rocco Papaleo, volevo salutare Radio Piemonte Sound, tutti i suoi ascoltatori e tutti i cuneesi che anche occasionalmente ascoltano questa radio. Un abbraccio da Rocco, baci.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano la crisi in Medio Oriente, abbiamo deciso con il capo di Stato Maggiore di non aspettare che sia Aspides a decidere se le navi possono passare o meno. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto parlando della situazione nello stretto di Bab el-Mandeb, dove avanzano gli Houthi, passaggio strategico che collega l'Oceano Indiano al Mar Rosso. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. L'importante è ripristinare i traffici. Se agiremo, lo faremo a protezione delle navi mercantili, aggiunto il titolare della difesa, che ha concluso: quando possiamo interveniamo per alleviare le crisi. Intanto, secondo Axios, Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York martedì prossimo per discutere i passi successivi sul conflitto con l'Iran. Standing ovation degli eurodeputati per Carney durante il suo intervento a Strasburgo dopo la proposta al Canada di diventare un membro associato della UE. Un Canada più forte è più efficace anche per gli Stati Uniti, ha detto Carney, replicando alle minacce di Trump, che ha annunciato dazi molto pesanti se l'accordo dovesse andare in porto. Il servizio è di Laura Carchidi.
2: È una proposta senza precedenti e riguarda uno status che in realtà non è previsto dagli accordi europei, ma che indica la crescente vicinanza tra l'Unione e il Canada, legata anche all'isolazionismo e all'imprevedibilità degli Stati Uniti. Dopo l'annuncio, von der Leyen è scesa dal podio per abbracciare il premier canadese Carney, che era presente nell'aula del Parlamento europeo a Strasburgo. Tra gli applausi dei parlamentari è una standing ovation. Il Canada e l'Europa sono legati da un'affinità elettiva scelta e rinnovata, ha detto Carney nel suo intervento. Dobbiamo approfondire i legami tra i nostri popoli e andare verso un commercio digitale tra di noi, ha aggiunto, spiegando che un Canada più forte, più resiliente, un partner più efficace anche per gli USA. Parole queste ultime rivolte soprattutto al presidente americano Trump, che ha minacciato dazi molto pesanti o addirittura l'interruzione dei rapporti commerciali nel caso in cui il Canada dovesse effettivamente diventare il primo membro associato dell'Unione Europea. Von der Leyen non ha spiegato di preciso cosa prevederà lo status di membro associato, nelle tempistiche o le modalità con cui il Canada potrà accedervi. Lo ha però definito come il più alto livello di collaborazione possibile e ha indicato a grandi linee gli argomenti su cui ci sarà collaborazione: manifatture ed economia, tecnologia, industria della difesa, la sicurezza nella zona dell'Artico e in ambito tecnologico.
1: Ci stiamo preparando per l'incontro tra il presidente Zelensky e il presidente Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU e credo che uno dei principali risultati potrebbe essere il raggiungimento di un cessate il fuoco sia nel settore energetico che nel Mar Nero. Lo ha detto il ministro degli esteri ucraino Sibia, ribadendo che Kiev è pronta ad una tregua energetica, ma che la Russia finora non ha mostrato interesse. Tragedia a Montelanico in provincia di Roma: un bambino di 5 anni lasciato solo in casa è precipitato dal terzo piano della sua abitazione facendo un volo di 10 metri. Ora è ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico Gemelli. Ad allertare i soccorsi alcuni passanti. Indagato il padre del piccolo per abbandono di minore. Dramma simile nel Veronese, dove un bimbo di 2 anni è precipitato dal balcone di casa. Anche lui è ricoverato in terapia intensiva a Trento. L'innovazione apre nuove prospettive nella cura della leucemia linfoblastica acuta. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Presentate a Roma le nuove prospettive per i pazienti affetti da leucemia linfoblastica acuta. L'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, ha approvato la rimborsabilità di blinatumomab, farmaco che mostra tassi di sopravvivenza superiori all'80% quando somministrato in prima linea. Franco Locatelli, direttore dipartimento oncoematologia ospedale Bambino Gesù.
4: Azione particolare va fatto per blinatumomab, che è una forma di immunoterapia basata sull'impiego di un anticorpo monoclonale con un assolutamente peculiare e distintivo meccanismo d'azione.
3: Ricerca scientifica e relazione umana entrano in contatto nel cortometraggio Sangue Bianco presentato da Amgen al Festival di Cannes su come l'innovazione entri nelle storie dei pazienti e delle loro famiglie. Sabrina Chiaretti, Dipartimento Medicina Traslazionale e Precisione, Università La Sapienza di Roma.
5: Nel corso degli anni, non solo grazie al blinatumomab, ma si è capito come utilizzando regimi pediatrici, quindi i bambini hanno molto insegnato agli adulti, e quindi regimi molto intensivi, si poteva migliorare la prognosi anche dei pazienti adulti.
1: Siamo al calcio. In archivio il pesante KO casalingo del Milan contro il Benfica. La prima giornata di Europa League prosegue con il debutto della Juventus, che prova a cancellare la brutta figura rimediata con il Sassuolo. Alle 21 allo Stadium, tutto esaurito, i bianchi bianconeri ospitano gli olandesi del NEC. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
6: 7 punti in 6 partite, 3 sconfitte, decimo in Eredivisie, il campionato olandese. Questo il biglietto da visita del NEC Nijmegen, ma l'avversario, almeno per stasera, è solo uno dei problemi di una Juventus in cerca d'autore, in equilibrio talmente precario che è bastata la prima sconfitta stagionale, sia pure la figuraccia col Sassuolo, per alimentare venti di crisi col fantasma Conte che aleggia su Luciano Spalletti.
7: Questa continua pressione che se non ti trova sempre anche nei momenti più calmi con giri alti a livello di testa di essere pronto a qualsiasi iniziativa può diventare una serata scomoda.
6: E allora il tecnico si appella intanto all'orgoglio dei suoi.
7: Essere pronti è l'unica lingua per spiegare che siamo calciatori e persone da Juventus.
6: Da Juventus ancora una volta i tifosi, oltre 40.000 nello stadium sold out. Si inizia alle 21, arbitra l'ucraino Derevinsky.
1: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
8: Muoversi in Piemonte. Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A4 Torino-Milano si rallenta per traffico intenso tra gli svincoli Chivasso Centro e Abbadia di Stura in direzione Torino. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della A26 Genova-Gravellona-Toce per segnalarvi che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani, per lavori, sarà chiuso il tratto tra l'innesto con la A10 Genova-Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona. Sempre in A26, questa sera per lavori, dalle 22 sino alle 6 di domani, sarà chiuso anche il tratto tra l'innesto con la statale 34 del Lago Maggiore e Baveno verso Genova-Voltri. Ed è tutto per questa sera, a domani con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
9: Servizio a cura di Regione.

0: Tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini ha incluso anche un pacchetto accessori dal valore di 400 euro. Riparti con stile, riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini a Cuneo, Biella e Albenga. Etap Mondovì by Tour de France, 18, 19 e 20 settembre. La Gran Fondo e la pedalata Alpi del Mare. Sport, musica, concerti, condivisione. Iscriviti alla competitiva o alla pedalata. Per te un ricco pacco gara. Il costo della competitiva è di 75 euro, 25 invece per la pedalata. Etap Mondovì, un grande appuntamento firmato Tour de France.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. Io che non vivo era un album di cover, questo di Claudio Baglioni, uscito nel 2006.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: È tempo di tornare al volante di una BMW. Con il Back to School di Gino BMW trovi offerte pensate per ripartire alla grande. BMW serie 1 da 248 euro al mese, BMW serie 2 Active Tourer da 288 euro al mese, BMW X3 da 448 euro al mese, con valore futuro garantito e polizza furto e incendi inclusi. Questo settembre scegli Gino BMW. Scopri il piacere di guidare con Gino BMW. Vi aspettiamo da Gino BMW a Cuneo, Biella e Albenga. Domenica 27 settembre, a Dronero, l'11ª passeggiata per la vita.
2: Passeggiata benefica, non competitiva, in ricordo di Anna e Paolo, il cui ricavato dalla vendita dei pettorali verrà devoluto all'AIL Cuneo e all'Associazione Fiore della Vita di Savigliano.
1: Puoi acquistare i pettorali nei punti prevendita che puoi trovare sulle pagine Facebook e Instagram Passeggiata per la Vita.
2: Oppure domenica, direttamente in piazza Martiri della Libertà a Dronero. Info 380-317-5118.
1: Puoi scegliere tra due percorsi e venire anche con il tuo amico a quattro zampe. Abbiamo un pettorale anche per lui.

si consumano le scarpe da pallone dentro la polvere, e più grandi si prendono il campo

0: è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Abbiamo rinnovato il nostro sito nella sua veste grafica. Abbiamo aggiunto nuovi contenuti e tanto altro ancora. Connettiti con la radio della tua

0: le cover delle canzoni più belle.
1: Tante cover Ornella Vanoni ha inciso nella sua lunga carriera, questa volta omaggia Antonello Venditti con Ogni Volta.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Joliet, Gigi D'Alessio, Gue Pequeno, un medley, era il Sanremo nella serata delle cover del 2024.

La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489. Radio Piemonte Soundamic Radio, insieme dal 1976.

0: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
10: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
11: Un abbraccio e un saluto da Francesca Manzini per Radio Piemonte Sound.
12: Ciao, Nie.
13: Me lo fai anche come Mara?
14: Un abbraccio, un saluto da Mara Venier de Noantri a Radio Piemonte Sound. Viva le castagne, i funghi, i porcini, quanto so bene.
13: Quanto sei simpatica.
14: Grazie.
15: Radio Piemonte Sound presenta
10: Dance Music Collection, la migliore musica dance solo su Radio Piemonte Sound.

0: ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
2: Come stai oggi?
1: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
2: Che bravo!
1: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via, e che a volte non sapevo.

A volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. Di Mattia Bazar con una cover, Svegliarsi la mattina.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Immediata, diretta, compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio. La radio locale è più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce.
2: Siete su

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso e ci ascoltiamo Concerto, canzone stratosferica degli Alunni del Sole, da lei appunto rivisitata.

0: brivido che vola via. È tutto un equilibrio, sopra la follia, sopra la follia.
1: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni.
0: Ascoltale su Radio Piemonte Sound.

0: emozioni e ricordi nelle canzoni più belle. Riascoltale su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Combatterò con le mie notti bianche. Combatterò. Devo ricominciare a inventare me. Amore, non mi provocare. Arriverò fino alla fine di te, amore, da dimenticare. Per diventare libero. Cambiare. Cambiare. E per non cadere più. Cambiare. Cambiare. Di Alex Baroni.

0: Le canzoni raccontano emozioni e ricordi. Rivivili con i successi di Radio Piemonte Sound.
1: Radio Piemonte, sono Lorenzo Giovanotti.

nelle canzoni più belle, ricordi ed emozioni. What a wonderful world. Should I give up or should I just keep chasing pavements? Even if it leads nowhere, or would it be a waste? Dovrei mollare o dovrei continuare in questa strada senza uscita, anche se non porta da nessuna parte, è tutto uno spreco di tempo. Chasing Pavements, Adele.

0: La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.
1: Ciao, sono Raf, questa è Radio Piemonte Sound, un saluto, un abbraccio a tutti.

0: Ciao a tutti, sono Mister Rain, mando un abbraccio a Radio Piemonte Sound.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: cosa aspetti? Metti un like sulla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.
1: Le cover delle canzoni più belle. Destinazione Paradiso, l'omaggio a Gianluca Grignani e di Laura Pausini.

le canzoni che hai nel cuore e i successi contemporanei. Questo è il mix di Radio Piemonte Sound.

0: Stringimi ancora, come quella volta in spiaggia, con la luna in una notte d'estate. Le vibrazioni in una notte d'estate.
1: Baciami.

0: l'emozione anche la tua voce, quella della tua radio, Radio Piemonte Sound.
1: Le cover, le versioni di altri artisti di canzoni indimenticabili. Ornella Vanoni con Jovanotti cantavano insieme Più.

lascia che sia. E nella mia vita ora buia, è proprio di fronte a me pronunciando la parola di saggezza. Lascia che sia. Lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia. E quando tutte le persone dal cuore infranto che vivono sulla terra si trovano d'accordo, ci sarà una risposta. Lascia che sia. Perché se sono isolate vedranno che per loro c'è ancora un'opportunità e ci sarà una risposta.

0: come i Backstreet Boys, le Spice Girl e i Take That. A tutti è scesa la lacrimuccia guardando Ghost. Nel frattempo Forrest Gump iniziava la sua corsa. E poi fuori la voce con il karaoke di Fiorello.
1: Radio Piemonte Sound viaggia nel tempo. Ecco tre canzoni di quegli anni.

le versioni di altri artisti di canzoni indimenticabili. Giuliano, una voce molto ruvida di X Factor con

mi sepolto in un campo di grano. Non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno.

Tiro, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passò, con le stagioni a passo di gel, ed arrivasti a varcare la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore.

0: inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro le mani stringevi il fucile, dentro la bocca stringevi parole troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Ti amo, forte e debole compagna, che qualche volta impara e a volte insegna. Una donna per amico di Lucio Battisti.

0: canzoni.
1: Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. Raggio di sole, la versione è di Luca Carboni.

abbiamo esteso la nostra copertura per esserti sempre vicino. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio o autoradio DAB, non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto il Piemonte, a casa, al lavoro o in viaggio. Ascoltaci con la qualità del segnale digitale.

volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. Leo Gassman.